Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Outwork.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: suono di Thomas De Marchi.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.

0: Forever Summer.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: dai suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan. Spot.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: suono di Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Pleasure Night.
4: Pleasure Night.
3: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
9: Perché se non Degli, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: jackpot.
1: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
0: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Desaparecidos Ibiza dal 2008. Invece noi siamo a Castel Franco Veneto 2026 e non stiamo facendo festa. Stiamo conducendo questo programma che si chiama Happy Ending Parte 1.
1: Noi saremo quelli della parte 2, ma abbiamo trasferito quelli della parte 1 al Bahia Blanca, giusto? Dalle 10.
0: Esatto.
1: Noi arriviamo un pelino prima, comunque sì che stiamo facendo festa.
0: Stiamo facendo festa e facciamo così, facciamo sentire anche la nostra sigla ufficiale, cari miei.

0: Dalle 7 alle 10, 7.08 minuti di questa magnifica giornata, domenica 16 d'agosto. Post per agosto, sappiamo già benissimo, si arriva in condizioni un po' pessime, però noi siamo sempre belli, belli carichi.
1: Carichissimi, carichissimi. Allora, in giro ho visto poca gente, ma sicuramente starete sbucando da qualche pista ciclabile, da qualche discoteca, da qualche locale.
0: Da qualche after party.
1: Da qualche after party, magari eravate con me a Jesolo ieri sera, magari eravate con Rocky ad Enigo, non lo sappiamo, infatti ve lo chiediamo al 393-7366-240.
0: Esatto, vi chiediamo semplicemente che cosa fate svegli presto, cosa questa mattina, ma chi
1: ma
0: me l'ha fatto
1: me lo
0: fare? Ma poi magari poverino c'è anche, magari c'è gente che sta andando anche a lavorare, perché
1: sì,
0: poi
1: è vero,
0: tanti non si fermano, nel senso, noi sì, facciamo festa, ci divertiamo, però tanti vanno anche a lavorare post per agosto.
1: Sì, e può capitare anche questo, poveri sfortunati. Quindi messaggio scritto, messaggio vocale, ma prima noi iniziamo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no.

0: Ben solto, le 7:14 minuti di questa domenica 16 d'agosto. Siamo partiti ufficialmente con l'Happy Ending parte 1, che ne sono della parte 2, però oggi sono della parte 1, non ve lo ripetiamo. Siamo Rocky la Dallan, state ascoltando Radio Peter Pan. Però la cosa che stiamo cercando di capire questa mattinata presto, c'è qualcuno che effettivamente si è svegliato oltre a noi?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Svegli per direzione Carnia.
0: Carnia.
1: Ritrovo ex commilitoni di Naya.
2: Pure.
1: Ciao, buone feste a tutti, buone ferie e tutto quello che
2: aia.
1: Che ci segue dietro.
2: Anche
1: ciao,
2: che
1: buona
2: aia.
1: Giornata.
2: Commilitoni di Naya, caro Rocky, senti Loriano cosa ti ha detto.
0: Allora, spiegami un attimino in pochissime parole, a parole
2: allora,
0: tue comunque.
2: Loriano, dovresti spiegare o con qualcuno magari di un po' più age all'ascolto che cos'è la Naya Rocky e soprattutto perché ne avrebbe bisogno.
0: La Naya.
2: Non te lo dirò, spero che qualcuno abbia sentito la mia domanda e che ce lo spieghi al 393-7366-240. Cosa potrà essere un raduno, un commilitone di Naya?
0: Mi sa tipo da gente che lavora per raccogliere farmaci o comunque vendere medicine, non lo so, qualcosa del genere.
2: Allora vediamo se qualcuno te lo spiega, altrimenti te lo spiego io dopo. C'è William, ciao, noi siamo svegli perché stiamo andando al lago di Santa Croce. Ciao da William, appunto, mamma, papà, nonni e anche il cane Rambo.
0: E appunto, oltre a William, mamma, papà, nonni e il cane Rambo, c'è qualcun altro che è sveglio presto questa mattina? 393-7366-240.
3: Peter Pan, Forever Young.

0: Crossbane Clooney con Free Your Mind all'interno di Happy Ending parte 2, però in realtà l'Happy Ending parte 1, vabbè, adesso non lo diciamo più.
1: Basta dirlo, basta.
0: Però, vabbè, oltre a cercare di capire se siete effettivamente svegli, stiamo cercando anche di capire che cos'è la naia, almeno per Loki.
1: Tu non lo sai, intanto salutiamo lui che sta andando in direzione Carlo per ritrovare sua moglie e suo figlio, che loro fanno feste, mm-hmm. invece lui durante la settimana lavora, e dice la naia è il servizio militare, quello che era obbligatorio, i commilitoni sono i compagni, dice, di compagnia Rocky, capito?
0: Ok, quindi il servizio militare di leva obbligatoria, questo è in pochissime parole.
1: Bravissimo, quello che dicono è che in tanti avrebbero bisogno anche adesso alcuni ragazzi, ma non stiamo qui a parlare di questo.
0: E allora facciamo così, ti dico anche quando è nata adesso, visto che ho voglia di acculturarmi questo alle 7:20 di questa domenica mattina.
1: Altro che Alberto Angela,
0: senti,
1: vai.
0: Senti un po' qua, cara, è nato con il Regno d'Italia nel 1860 mm-hmm. ed è stato cancellato nel 2004.
1: Allora, è stato cancellato anche un pelino prima, perché insomma mio papà non l'ha fatta, però insomma mio zio sì, tanti sono rimasti piacevolmente colpiti, tanti altri hanno creato qualche trauma, diciamo così.
0: Peccato.
1: Chiudiamo il discorso naia, apriamo questo.
2: Un saluto da Carmen di Pordenone, anch'io direzione Carnia, Slovenia, e buon proseguimento a tutti quanti.
1: Ciao Giva, anche lei va in Carnia, bello
0: figo,
1: al fresco,
0: figo.
1: Buongiorno, stamattina operativi con le pulizie del piazzale, buon lavoro, lui è Filippo. Ciao,
0: ok,
1: Filippo
0: sta pulendo praticamente la piazza di dove abita, quello mi stai dicendo?
1: Sì.
0: Ah, bello,
1: probabilmente.
0: Chissà
1: sì,
0: che bella piazza, grande.
3: Ciao. Purtroppo direzione a lavoro.
1: Oh no,
3: anche ieri per me è Ferragosto lavorativo e anche oggi.
1: Incredibile.
3: Uffi, tutto il giorno.
1: Uffi.
3: E niente, a voi
1: niente,
3: ti auguro buona giornata.
0: Addio.
3: Buon lavoro anche a voi che lavorate come me.
1: Dai.
3: E un abbraccio da Vanessa.
0: Un abbraccio del Rocky dell'Ancaro.

0: buongiorno ragazzi, Daniele dalla provincia di Bologna, direzione ospedale per 12 ore di turno.
1: Oh, oddio.
0: Beati quelli che partono per le ferie. Ciao a tutti.
1: Porca miseria, lavorare 12 ore la domenica, comunque stavo immaginando solamente questa cosa qui, a prescindere dal lavoro che fai, cioè 12 ore la domenica secondo me è veramente illegale. Poi se ti piace veramente tanto il tuo lavoro, cioè quello che fai, cioè sì, quello fai volentieri. Anche perché poi, vabbè, ok, mettersi la sveglia magari alle 6 del mattino per andare a lavorare, però mettersi la sveglia alle 6 del mattino per andare a riparare l'acquedotto di casa tua,
2: Stefano,
1: cioè, stai un po' male.
2: Altro che buongiorno, non deve essere proprio un buongiorno. Ovviamente abbiamo anche lavorato ieri, che era Ferragosto, giusto per non farci mancare niente.
1: Ma sono delle persone comunque che si impegnano, delle persone che si tengono occupate, ecco.
2: Di sicuro sono all'ascolto Giulia, Riccardo, Alessandro, che se ne fregano altamente perché dicono: per noi oggi iniziamo le ferie, direzione Isola d'Elba.
1: Allora buone ferie. Radio Interpol.

0: Kim, Reload Running It Master qui su Radio Peter Pan.
1: Ciao, sono Davide da Concordia. Sveglio dalle 6.30 per andare a fare uno shooting fotografico con le modelle.
0: E allora Davide non tornerà più a casa.
1: Mattiniero Davide, ma voi che ci fate sveglia a quest'ora?
0: 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo da €495,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: dal 1995, Be My Lover. Ad aprire la nostra seconda mezz'ora insieme qui su Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1 assieme a Rocky da Dallan.
1: Sì.
0: E posso dire, beh, qualcuno sì, sappiamo che ascolta Peter Pan veramente tutto il giorno, tutti i giorni, però è domenica oggi, non
1: esatto.
0: È sabato.
1: Ciao ragazzi, questo sabato davvero è

0: Onda.
1: Lei è una mia carissima amica di vecchia data, quando correvo in bici, facevo ciclismo.
0: Ah, facevi ciclismo?
1: Sì, esattamente. E correvamo in bici insieme.
0: Sei una sportiva, quindi?
1: Sì.
0: Me lo stai dicendo così?
1: Non si direbbe, lo so.
0: Ma infatti vieni sempre sfatta, cavolo, dovresti ricominciare ad allenarti allora, eh?
1: Grazie,
0: prego.
1: Grazie Rocky. Allora, c'è Graziano che è a camminare per i campi, ci saluta.
0: Ciao, ciao Graziano, grazie per la foto che ci hai inoltrato, però non sembri te perché sono due bellissime bestie che non...
1: Infatti una sei tu.
0: Esatto, cioè, e l'altra sei te, pensa un po', dai, che ci voleva tanto da capire. Comunque, quale vorresti essere dei due? Il cane più piccolo o il cane più grande?
1: Quello più piccolo.
0: Sì, ti senti così, no?
1: Sì,
0: un
1: sì.
0: Po' da coccolare, cara tesoro, dall'anno.
2: Peter Pan, happy ending.

0: Paradise, Purple Disco Machine, qui su Radio Peter Pan. Comunque volevo ringraziare tutti quelli coraggiosi che ieri sera sono venuti a trovarmi appunto ad Enego, in provincia di Vicenza, che c'eravamo io, Andrea Glema, Morossato, Marco Baxo, e per un Peter Pan XXL. Ma sai cos'è stata veramente la cosa bella?
1: Cosa?
0: In tantissimi mi hanno chiesto, cioè sai in quanti mi hanno chiesto? Madonna, ma tu sei quello del weekend, quello dell'happy ending, vuoi sapere in quanti? Porca miseria.
1: Uno.
0: Neanche uno. Figurati, una, non troppi.
1: Oh, ma che casino avete fatto?
0: Si te chiede divertir. Hai visto Rockin' Body, che figo?
1: Bello.
0: Porca miseria.
1: Ma sai twerkare, guarda,
0: certo.
1: Che roba.
0: Avevo un po' di cellulite, però vabbè, insomma.
1: E la Emma anche lei ha twerkato?
0: Sì.
1: Bene.
0: Lei ne va tante di cellulite, però.
1: Dai,
0: ma si scherza, si scherza.
1: Sì. Intanto le lance. Ride sempre. Va bene. Bravo Rocky, salutiamo qualcuno che ci dà il buongiorno. Ciao ragazzuoli, buongiorno, sveglia presto. Giretto in bici, direzione Piancavallo, Massimo da Chions. Ciao Massimo, vedi, lui è un ciclista. Ma che bella bicicletta che ha.
0: Carina, sì, l'ho vista anche di più belle, Massimo. Però mi piace la scelta.
1: Bellissima,
0: del...
1: veramente molto molto bella.
0: Inoltre la Marco Bax, magari ti vai a fare un giretto con
1: che
0: lui.
1: Che tipo di bicicletta è? Vediamo se lo sai.
0: Elite SRL.
1: Ok, ma com'è fatta?
0: Beh, boh, con due ruote, una sella bella, bella comoda,
1: questa
0: mi sembra.
1: Questa è la tipica bicicletta da crono.
0: Ah, da crono.
1: Da crono.
0: Bella.
2: Peter Pan, happy ending.

0: ragazzi, buon dopo Ferragosto.
1: Ciao.
0: Da Stefano di Boviso Masciago.
1: Ciao, Boviso Masciago.
0: Questa è la Comasina, una strada che durante l'anno, diciamo quasi H24, è piena di macchine, mentre oggi si sta da Dio.
1: Non c'è nessuno oggi.
0: Eppure le temperature, 29 gradi, ma si sta bene.
1: È vero.
0: Ciao.
1: Anche ieri,
2: esatto,
1: si stava bene.
2: Sì, ma probabilmente perché tante persone magari sono in ferie, magari sono ancora stanche della strada di ieri sera, quindi devi passarci quando c'è un po' più di gente, che almeno così sembra un po' più allegra la foto, capito?
1: Esatto. Salutiamo questo bel gruppo. Buongiorno, noi direzione Lago di Santa Croce con amici. Un saluto da David, Giada, Angela, Anna Rita, Oscar, Chiara, Rubens, Cristian, Melissa e Giorgia.
2: Madonna, stavamo fatto un pulmino praticamente per andare al lago di Santa Croce, anche perché non è il primo messaggio che ci arriva oggi al 393-7366-240. Quindi qualcun altro sta andando a sto cavolo di lago di Santa Croce.
1: Sei mai stato?
2: Non sono mai stato.
1: È molto bello, veramente molto bello, un posticino dove rilassarsi, e loro dicono che Radio Peter Pan è sempre con loro.
2: Ok, quindi
1: ci portano anche al lago di Santa Croce.
2: È carino come lago, me lo confermi?
1: No, è carino, è bellissimo.
2: È bellissimo, quindi dici non è da metterci una croce sopra, da andarci, giusto?
1: Perché fai ste battute?
2: Ma che ne so? Radio Peter Pan.

0: Dal disco di Michael Jackson dal 1982, Billie Jean, SGT Slick, recato qui su Radio Peter Pan. Prima di chiudere la nostra prima ora insieme, dobbiamo fare un saluto a tutti quelli che stanno lavorando praticamente, perché sono quelli che...
1: Peter Pan, invece noi anche oggi come ieri, cappuccino e brioche per tutti i nostri clienti ospiti, e accogliamo con molta felicità anche domenica. E un grazie a tutto il mio team.
2: Super
1: e buona giornata a tutti.
2: Ciao, ovviamente.
1: E sempre Radio Peter Pan.
2: Scherziamo, salutiamo tutti i clienti perché saranno ascoltando ovviamente al bar Radio Peter Pan. Buona colazione.
0: Esatto, salutiamo anche Radio Lang che ci ha provato prima andare a prendersi tre brioche, ma il cinese gli fa: no, pronta cala la colazione.
2: 20 minuti.
0: Passo tra 20 minuti.
2: 20 minuti, volevo portare anche la brioche ai miei colleghi, ma 20 minuti era troppo tardi.
0: Chi sono i tuoi colleghi? Scusa,
2: tu? Sarebbe arrivata Elisa in belle monella, poi c'è Alessandro in birichina, quindi siamo pochi ma buoni.
0: Invece dieta, peccato.
2: C'è qualcuno che invece lavora anche oggi. Buongiorno, direzione Rosolina Mare, e noi pensiamo: vai al mare? No, per fare, non per fare il bagno, ma per consegnare pacchi. Un saluto da Marco da Dolo.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
5: Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 8 da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto in Toscana alle 5.49, epicentro a Fos di Novo, ipocentro a 10 km, magnitudo 3,7, movimento tellurico avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. Al momento non risultano danni né feriti. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Come le altre

0: aplauso para lo estúpido.
1: Estúpido.
2: Ti ho colpito solo.
0: Dal 2018, Sfera e Basta in Quavo con Cupido ad aprire la nostra seconda ora insieme di Happy Ending parte 2 assieme a Rocky, la Dallan. Però adesso è proprio quello che faremo, torneremo indietro nel tempo, magari sì, non nel 2018, magari tanto prima, negli anni 2000, dove appunto c'erano questi barattoli della Nutella.
1: Sì.
0: Non so se l'hai mai mangiata, perché poi era rarissima negli anni passati, cioè i tuoi non te la compravano perché costava veramente tantissimo.
1: In realtà no, finché ero a casa con i miei genitori la Nutella c'era, poi quando ho iniziato ad andare a vivere da sola non l'ho più comprata perché sapevo che sarebbe stato un problema per il mio sangue e i miei zuccheri.
0: Sì.
1: Però la trovo sempre da mia nonna. E mia nonna cosa faceva? Collezionava i bicchierini in vetro con i vari disegnini dei cartoni animati, tutto.
0: Esatto.
1: Di una collezione. Questi bicchierini fanno parte dell'infanzia. Tantissime persone sono cresciute a pane e Nutella e hanno sempre tenuto questo servizio che poi è diventato proprio servizio.
0: Anche dei ricordi tavola. Dell'infanzia. Poi mi vengono in mente anche i bicchierini, quelli della Coca-Cola, che avevano tipo tutti i disegnini degli supereroi, della Disney. Quindi sì, adesso non mi vengono in mente tantissime cose perché poi sono andato leggermente dopo e queste cose qui.
1: Tu sei un po' più piccolo, però chi ha la mia età o comunque è un po' più anzianotto, passatemi il termine, si ricorderà sicuramente questi bicchierini della Nutella e vorremmo anche un po' capire con voi se avete un qualcosa che rappresenta la vostra infanzia, magari che avete collezionato, che avete ancora a casa, qualcosa che vi fa ritornare un po' più piccoli.
0: Esatto. 393-7366-240, messaggio scritto pure vocale. Noi intanto andiamo con un nuovo disco molto,
1: molto figo.
3: Attenzione,

0: Sad Girls qui su Radio Peter Pan. Ho fatto una piccola cavolata, però non importa, perché stavo semplicemente cercando quegli oggetti di infanzia, no? Quei personaggi, cose iconiche che hanno segnato l'infanzia di chi è cresciuto magari tra gli anni 90 e 2000, perché sì, siamo appunto collegati a questa notizia che parla appunto del fatto che magari che ricordi quando mangiavi la Nutella al barattolino, invece di buttarlo via te lo tenevi magari come centrotavola, te lo riempivi magari con qualcosa dentro, un po' come ricordo, no?
1: Esatto, esatto. Io vorrei parlare un po' con voi, ma sarà perché ha segnato un po' la mia infanzia, di un oggetto che è il Beyblade. Se io te lo dico così, ti viene in mente qualcosa?
0: Allora, il Beyblade l'ho visto solo tramite solo nelle pubblicità.
1: Ok, però mi vengono giocato?
0: No, però mi vengono in mente magari i Fidget Spinner, che sì, comunque non è una cosa magari vecchissima.
1: No,
0: penso sia tipo degli anni 2005, 2006.
1: Sì,
0: però magari possiamo considerare magari le carte da Pokémon, le carte da Yu-Gi-Oh!
1: Vero,
0: soprattutto quando ne avevo un sacco a casa. Sai cosa faceva mia mamma con le carte? No, io le accumulavo perché poi gli rubavo sempre i soldi dal portafoglio. Me le compravo poi dopo un po' di tempo, dicevo: ma cosa te ne fai di tutte queste carte? Le butto via, porca miseria. Me le buttate via veramente tantissime.
1: Merita. Adesso potreste essere miliardari.
0: Sì, beh, ma probabilmente avrò avuto anche carte dal valore di 100 euro l'una.
1: Però buttali via, buttali via.
0: Lo so.
1: C'è lui che dice: i bicchieri della Nutella mio nonno li ha tuttora e guai a chi li butta, anche perché sono un ricordo di mia nonna e ovviamente hanno un valore anche sentimentale. Ci saluta Davide. Ciao Davide.
0: Ciao Davide. Quindi al 393-7366-240
1: noi... diteci un po' qual è quell'oggetto, quel cartone animato, quella cosa che indossavate quando eravate più piccolini, che comunque vi ricorda l'infanzia.

0: Jones con Pulling Me Back qui su Radio Peter Pan. Le 18 e 19 minuti.
1: Le?
0: Abbiamo 18 e 19 minuti. Le 8 e 19 minuti qui su Radio Peter Pan all'interno di Happy Ending parte 2 assieme a Rocky Dallan. Abbiamo parlato un po' di infanzia, no? Quegli oggetti che vi ricordano appunto l'infanzia.
1: Sì.
0: Però adesso vi portiamo ancora più indietro nel tempo, di quando eravate veramente più piccoli.
1: Sì.
0: E non so se magari a qualcuno sia mai successo di girare sui mezzi pubblici senza biglietto. Una cosa
1: no,
0: che andava.
1: Ma quando
0: tantissimo.
1: Mai?
0: Come no? Sicuramente.
1: Ma quando mai?
0: È successo sicuramente quella volta di dire: ah, ma non c'ho voglia oggi di farmi il biglietto per magari andare a trovare magari qualche tuo amico, magari ti fai l'abbonamento in ritardo. Quindi
1: e quella volta.
0: Esatto, quella volta lo becchi lì perché succede.
1: Perché è sempre così. E io ve lo posso dire, è capitato 4 anni fa in realtà, quando lavoravo a Padova e prendevo il treno e poi prendevo il bus, io ce l'avevo il biglietto, ma quella mattina arrivavo da un evento e avevo dormito veramente poco. Quelli del bus corrono velocissimi, no? Quindi è partito a bomba, io mi sono seduta, non ho obliterato il biglietto, si ferma alla fermata dopo, sto per obliterare il biglietto, salgono i controllori.
0: Vabbè, te lo sei meritato, perché la solita scusa che utilizzi: no, non lo utilizzo oggi perché i controllori sicuramente non saliranno.
1: Io
0: tengo lì
1: purtroppo
0: scorta.
1: Mi ero cresciuta onesta e ho preso una multa per non aver obliterato il biglietto. Ma in Germania viaggiare senza il biglietto sui mezzi pubblici in realtà è un illecito amministrativo, quindi ti possono fare la multa.
0: Come
1: ma...
0: qui in realtà.
1: Esatto, qualcuno invece ha pensato più avanti.
0: Esatto, perché è successo praticamente che un ragazzino ha sviluppato tramite la sua intelligenza, non quella artificiale, un'applicazione che ti permette di monitorare appunto la presenza dei controllori all'interno dei mezzi pubblici.
1: Bello.
0: Una grandissima genialata. In realtà questa applicazione c'ha anche un nome, si chiama Freifahren.
1: Freifahren. Okay.
0: Che conta circa 40.000 utenti regolari tra App Store e versione web, quindi cioè sono veramente un sacco di criminali.
1: Ma non sono criminali.
0: Ma come la gente che ne vuole pagare il biglietto.
1: Risparmiano un pochettino sul biglietto,
0: risparmiano
1: dai.
0: Un pochettino.
1: Non esageriamo.
0: Se li becca il controllore col cavolo che gli risparmia.
2: Peter

0: Michael, Email, Angel, Ultranate con Moving to the Sun qui su Radio Peter Pan, e stiamo parlando appunto di questa applicazione che è stata sviluppata da un ragazzetto, perché ragazzetto si chiama, dove ti permette di tracciare tutti i controllori all'interno dei mezzi pubblici.
1: Ma la mia domanda è: come facciamo e come fanno a tracciarli? I controllori hanno dei chip?
0: Sì, ma dovremmo controllare in realtà l'applicazione appunto di questo ragazzo qua, che può essere magari,
1: Sì,
0: No, secondo me sai come funziona, perché poi non ho letto, perché non c'era scritto effettivamente. Secondo me c'è qualche ragazzo che fa lo spia in giro per i treni, in giro per gli autobus, dice: guarda, presenza controllori qui. Un po' come gli autovelox, no?
1: Sì.
0: Che la gente ti fa tramite l'applicazione Waze, oppure appunto questa applicazione qui, esatto, che ti avverte e ti dice che c'è la presenza degli autovelox. Secondo me funziona un po' uguale.
1: Ci si aiuta, no? Ci si aiuta. Non sarebbe giusto, però ci si aiuta, che quando sono le pattuglie in giro, insomma, il messaggino arriva sempre.
0: Ah, il biglietto? No. I documenti, com'è che ti chiami? Me lo sono dimenticato.
1: Aiei e Bradzorf suggeriscono dalla regia. Insomma, dei momenti un po' difficili da barcamenarsi, però è brutto. Cioè, le figure che si fanno.
0: Ma è bello avere anche quella suspense, no?
1: Ma che quando magari arriva il controllore e non hai il biglietto, no? Ma è che fai finta anche di cercarlo, no?
0: Il problema è che quando arriva il controllore sull'autobus, sai che sei ce l'hai lì. Però
1: sì,
0: quando arriva quello del treno, sai, tutti i ragazzi che corrono, no? Che hanno anche marinato la scuola, magari. Quindi
1: sì,
0: iniziano a percorrere tutti i vagoni del treno. Ci nascondiamo qui, è sul bagno.
1: In bagno, tutti i bagni occupati, sì, magicamente. Tutti sempre occupati.
0: Il controllore fuori che aspetta lì. Sì, scusi, sto un po' defecando, giustamente.
1: No. Ma lei per caso ha il biglietto? Sì, ma un attimo che lo tiro fuori. Ma lei ce l'ha veramente? Sì, giuro, ce l'ho. E poi non ce l'hanno mai.
0: Niente.

0: questa One Republic in Your Eyes qui su Radio Peter Pan. Basta parlare di gente che marina la scuola, gente che non
1: entra,
0: fa il biglietto,
1: gente che
0: anche perché ci sono un sacco di bambini all'ascolto, poi gli insegniamo cose brutte, non
1: allora,
0: si fa.
1: Un saluto
0: a tutti i bambini che non fanno il biglietto quando vanno a scuola,
1: esatto.
0: Giusto?

0: deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: Gabri Ponte e Jordi qui sulla di Peter Pan all'interno di Happy Ending parte 1, perché poi anche la parte 2. Sai che adesso mi sto cercando di capire com'è non sbagliare il nome del programma, perché c'è Happy Ending
1: non
0: parte 1.
1: Non dirlo più, l'hai detto milioni di volte.
0: Happy Ending parte 1, Happy Ending parte 2, Happy Vibes.
1: Happy
0: dobbiamo aggiungere anche quel
1: Feel the Vibes.

0: difficile trovare posto, dicono, perché grazie anche al caldo tanti si rifugiano all'interno delle sale del cinema.
1: E poi posso dirti, magari tempo fa magari la gente si faceva anche 2 settimane di mare, adesso è una cosa invivibile, c'è tanta gente che gira e poi i prezzi sono anche tanto alti. La gente vuole l'aria condizionata, in poche parole, diciamola così.
0: Sì, il presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, che si chiama Fabrizio Larini, ha detto: è stata un'estate da record perché abbiamo registrato il 32% di presenze in più rispetto al 2025, una crescita del 41%.
1: E pensa, a luglio con 7,75 milioni di ingressi, e dice anche che è stato il migliore degli ultimi 30 anni.
0: Allora, c'è da dire che per andare in vacanza costa tanto, ma anche per andare al cinema.
1: Sì, anche i biglietti del cinema stanno aumentando.
0: Mica te li tirano dietro.
1: No, tantissimo. Sì.
0: Poi hai giustificato anche dal posto, dalla qualità audio, dalla qualità video, però almeno 15-16 euro li paghi.
1: Sì, perché poi entri al cinema, ma non compri solo il biglietto e ti compri popcorn, e allora ti compri da mangiare e da bere.
0: E la cocchina bella fresca.
1: Sì, e poi trovi anche i bambini che ti rompono le balle durante il film.

0: la versione remix. Stavamo parlando di cinema, di costo del biglietto, ma queste visite appunto al cinema sono aumentate moltissimo quest'estate, c'è stato veramente un grande incremento. E visto che abbiamo parlato anche di cinema, ci sono delle scene in alcuni film o in serie TV che sembrano mostrare meno, che
1: esatto,
0: sono,
1: diciamo che negli ultimi anni film e serie TV sembrano avere molte meno scene di sesso esplicito, giustamente, no? Anche se in realtà non è vera questa cosa qui, perché siamo sempre un po' curiosi, no? Quando ci sono quelle scene un po' erotiche lì, curiosi, ma adesso lo fa vedere, adesso la fa vedere, quindi siamo sempre lì un po' così. E il dibattito non riguarda tanto il sesso in sé quanto il motivo per cui queste scene vengono inserite, perché alcuni confermano, dicono che tante scene rovinano solamente il momento del film,
0: sì,
1: sono un po' inutili, quella,
0: esatto,
1: cosa che in più che effettivamente non serve.
0: Questi dati sono stati sono emersi in realtà da questo studio che è stato condotto su oltre 1500 adolescenti e giovani adulti, quindi con giovincelli, non anziani bigotti, che vorrebbero meno scene erotiche che sono messe quasi per obbligo. È capitato, no, di vedere qualche film che dice, ma
1: sì,
0: che senso aveva?
1: Sì, perché poi la gente dice che devo guardare io sesso in un film quando posso aprire quel sito, il meraviglioso sito in cui parte la sera, che non metto perché ci sono un sacco di bambini,
0: vabbè,
1: e passare lì il resto della serata.
0: Vabbè, comunque ci sono degli amori nei film, nelle serie TV, che noi non vediamo l'ora che questi vadano a fare all'amore.
1: Mamma mia, noi lo facciamo qui in studio, pensate come siamo messi.
0: Non è vero.

0: Calvin Harris e Jay-Z con Satisfy qui su Radio Peter Pan, e stiamo parlando appunto del fatto che negli ultimi anni in questi film e serie TV sembrano mostrare molte scene di sesso esplicito. Infatti lo dice uno studio che è stato condotto dall'University of California Los Angeles su oltre 1500 adolescenti che hanno appunto confermato questa teoria qui, nel senso che noi non vogliamo scene di sesso all'interno dei film perché secondo noi è una perdita di tempo, cioè rovinano anche un po' il momento.
1: Esatto, dicono che potrebbe anche non essere solamente una questione generazionale, ma un regista che si chiama Will Gluck, che ha parlato di One Night Only, ha raccontato di aver eliminato molta nudità dal film dopo aver visto le reazioni del pubblico.
0: Esatto.
1: Cioè, secondo lui questo cambiamento riguarda non solo i giovani ma la società nel suo insieme, cioè siamo circondati da contenuti sessuali,
0: esatto,
1: molto facilmente accessibili.
0: Ma
1: ecco,
0: sì, infatti anche poi, cioè, se non avete internet per andare in quelli siti un po' nascosti, aprite il canale Rai Cielo a mezzanotte, oppure TV 7 Gold, la versione premium.
1: Che informato che ero, ho capito.
0: Ma certo, sai quante ore ci ho passato, ma io sono sincera, è vero.
1: Beh, da piccoli io avevo l'obbligo di non andare oltre
0: lì
1: al canale 6.
0: No,
1: cioè, oltre al 6 non si poteva andare, ovviamente con i miei amichetti andavamo sempre in quelli.
0: Quanti amichetti eravate?
1: C'eravamo io, mio fratello, qualche altro amico.
0: Eravamo tutti insieme, proprio una cosa in famiglia, bella questa cosa. Vabbè, ti ricordo un'altra volta il canale che magari ti viene meglio di guardare. Rai Cielo, canale 26 dal tuo digitale
1: segnato
0: terrestre.
2: Peter Pan, Happy Ending.

0: Radio Peter Pau.
1: Ciao.
0: Sono Dennis, siamo in partenza per il campo scuola con la parrocchia di Gambarare. Un saluto a tutti i ragazzi e a Manuele, il mio compagno di cucina, che per una settimana delizierà i nostri come chiamiamoli, commensali.
1: Okay.
0: Un saluto anche a tutto il gruppo animatori.
1: Che bravo.
0: Ciao a tutti, buona domenica.
1: Ciao Dennis, buona domenica a voi, buon divertimento e delizie anche noi commensali con cosa da mangiare, dai.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.

0: Radio Pizza Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 9 e un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferite almeno 7. In reazione raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania caccia spagnolo abbatte un drone. Scontri a Ceuta. La polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia: risponderemo agli attacchi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso oggi per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre. Nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini. Nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana. Argento di Gastaldi nei 200 misti. Bronzo di Curtis nei 50 stile. Oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan,

0: Enrique Iglesias and Pitbull dal 2010 con I Like. Da noi ci piace questo disco storico, appunto, come dice anche la Dalla nel fuori onda, i suoi anni d'oro. Però attenzione, perché ho sentito giravoce che ci stiamo ampliando, abbiamo dei nuovi ascoltatori all'ascolto.
1: Sì, è arrivato un bel messaggino. Ciao ragazzi, da ieri Radio Peter Pan ha un nuovo ascoltatore di nome Nicolò. Ciao da Andrea, è nato un nuovo ragazzo, un patatino, benvenuto al mondo Nicolò, sei bellissimo.
0: Secondo me prima di aprire gli occhi farà il saluto dei ragazzi.
1: Sì. Già saluto ragazzi. Ci sono arrivati altri messaggi al 393-7366-240 per concludere anche questa è l'ultima ora dell'Happy Ending. Sentiamo.
2: Ciao.
3: Simo. Sì, Davide.
2: Stiamo venendo via da Innsbruck. Siamo stati in campeggio, abbiamo visitato la città stupenda. Bello. Adesso andiamo a Rattenberg. La città del vetro soffiato, tipo quella che abbiamo noi in Italia. Così mi prendo la mia bella pallina di Natale.
0: Di già.
2: Buona domenica, ragazzi.
1: Ciao.
0: Sei un po' in anticipo, funziona come in America praticamente a casa loro, che fanno praticamente gli allestimenti tipo di Halloween a gennaio dell'anno prima.
1: Bravissimo.
0: Però gli sbrucchi ricordi quando sono andato col direttore, mamma mia.
1: Non vogliamo sapere, io ho sto ricordo, ma quando è che il direttore era nella vasca nudo? Era Innsbruck?
0: Non mi ricordo molto bene, ma guarda, forse è meglio non ricordarlo,
1: giusto,
0: ecco,
1: giusto.
0: Nudo.
4: Un saluto da Milano, stiamo andando a Olbia, ciao.
5: Ciao.
0: E quindi abbiamo capito che tutti sono partiti, tutti stanno partendo, tutti sono in viaggio.
1: E gli unici che stanno qui
0: siamo noi, perché di soldi non ne abbiamo.

0: bagno, vado un attimo in bagno che mi spoglio.
1: Non l'abbiamo neanche registrata.
0: Devo un attimo spogliarmi, aspetta. Anche perché la nostra ascoltatrice è affezionata, cioè le piacciono molto le palline, ha detto.
1: Molto.
0: Quindi
1: e siccome
0: le tiro fuori.
1: Siccome prendi per le palle tutti e tutte, lei ti ha anche risposto. Capito?
2: No, non è che io inizio come fanno gli americani,
1: capito?
2: Per l'amor di Dio. No,
0: come no?
2: No, no. Perché ogni città che noi visitiamo, io mi metto alla ricerca della pallina di Natale.
1: Alla ricerca?
2: Ne avrò minimo 40, che una quarantina. Ma esagerato, 50-60.
0: 60 palle a casa.
2: Le mie belle palline decorate tutte a mano.
1: Perfetto.
2: È bello, è bello. Mi piace. Ciao ragazzi.
0: Entri in casa sua e ciò sono palline.
1: Sono palle, palline. Molto bene. Ci sono delle collezioniste all'ascolto.
0: Sì, ma sono quelle cose che magari ti compri in vacanza, no? Un po' per ricordo, giustamente.
1: Esatto. Che cosa vi portate a casa da un posticino dove andate in vacanza? Allora, non rispondete alla classica calamita. Dovete portare a casa magari qualcosa di caratteristico, qualcosa che, come la signora, appunto, vi piace tanto. Lei si porta a casa le palle.
0: Perché le piacciono un sacco le palle.
1: Perché le piacciono le palle. A voi cosa piace portarvi a casa dai vostri posti turistici? Allora, non ditevi l'altra cosa.
0: Non sapere quello che piace a me.
1: No, allora, a te non piace quella roba lì?
0: Sì.
1: Dai, rispondi.
0: No.
1: Vi lascio il numero perché stiamo degenerando. 393 73 66 240.

0: Life, il disco era quello di Fisher, qui sono di Peter Pan, 9:22 minuti all'interno di Happy Ending. Stiamo parlando appunto di quelle cose che vi portate indietro, ma che vi portate a casa magari da un lungo viaggio o anche da una vacanza, che può essere magari semplicemente una calamita o
1: delle palle,
0: delle cartoline, delle palle, sì, quello che volete, insomma, quelle che vi piacciono di più.
1: Qualcun altro stava cercando palle ma non ne ha
2: Ciao,
1: trovate.
2: Peter Pan. Ciao. Anch'io oggi sono qua a casa e sto cercando le palline. Ma mi sa che la vedo dura a trovarle.
0: Guarda,
2: Ciao, Paolo.
0: Giampaolo, non ti preoccupare, perché se vuoi te le presto io le palline.
1: Va bene. E oppure Terry da Vicenza gli può prestare i piatti, perché a lei piace portare a casa i piatti da appendere al muro. Quindi non solo le palle, ma anche i piatti.
0: Vabbè, le palle da appendere al muro mi sembra un po' esagerato.
1: Vabbè, ci poteva stare. Sara invece è ancora più particolare, perché guarda che cosa fa.
0: Ciao ragazzi, io in ogni posto che vado mi piace fare un tattoo come ricordo. Baci da Sara. Poi ci hanno tratto un sacco di foto, quella in cui è andata a Firenze. Firenze, Napoli, Sardegna. Il problema è che sarà lì con me a non viaggiare troppo, perché arriverà una certa che non ci sarà più spazio neanche per metterti, non so, una crema o un qualcosa.
1: È vero. Ti stai ricoprendo il corpo di ricordi di posti in cui sei stata. Poverina dice che inoltre sono a lavoro e non avrò ferie fino ad ottobre-novembre.
0: Che poi un'altra cosa molto brutta è di avere un sacco di tatuaggi, secondo me. Influisce anche il fatto dal punto di vista lavorativo, perché certo. Se ne hai veramente così tanti è difficile trovare anche lavoro, Sara, quindi mi auguro per te che tu non ti licenzi mai da quel posto di lavoro.
1: Ma si vede che se lo può permettere, diciamo così. Qualcun altro che non è scontata questa frase dice: noi portiamo a casa i chili in più.
0: Beh, quello sì.
1: Palese, ogni volta che si va in ferie, a meno che non vai in posto dove si mangia male, si torna a casa con qualche chilo in più.
0: Con qualche chilo in più, magari anche con qualche indigestione in più, oltre che i jet lag. Perché anche quelli.
1: Ma che male che sono.
0: È proprio una brutta cosa, quella di andare in viaggio, magari fermarti in qualche posto tipico per mangiare. Non sei abituato a mangiare la roba del posto. Posto
1: no. Infatti,
0: fai tanta cacca addosso.
1: Esatto, a proposito di cacca, non vogliamo sapere quella che vi portate a casa, ma semplicemente delle cose caratteristiche quando andate in vacanza.

0: Tacca bro, attaccate bro a quel posto, il tacatà. 393-736-2140.
1: Vogliamo sapere quelle cose caratteristiche che vi portate a casa quando andate in vacanza.
0: E tra pochissimo un disco del 1999, quello di Soul Searcher con Can't Get Enough.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: E alle 9.35 di questa mattinata insieme di Happy Ending parte 1 siamo tornati indietro nel tempo, nel 1999, e ci siamo ascoltati Can't Get Enough. Però stiamo parlando invece nel 2026 di quelle cose che vi portate magari a casa da un lungo viaggio, da una vacanza, un po' per ricordo, che c'è chi si porta a casa anche una grande cotta, no? Quando si va in viaggio si scoprono magari nuovi lineamenti, nuove donne, nuovi uomini, quindi belli. Si porta a casa anche queste cose qui.
1: Esatto, allora io non so se sia scontata come risposta, ma Cinzia ci ha scritto le cartoline. C'è ancora qualcuno che le spedisce oppure se le porta a casa?
0: Allora, non mi è mai successo di spedire cartoline, neanche di comprarle in realtà.
1: Mai?
0: No, mai successo, quindi no, nel caso mio no.
1: Ok,
0: non mi è mai successo.
1: Allora, dicono anche souvenir tipo soprammobile o qualcosa da appendere alle pareti, tipo l'ascoltatore di prima, anche un prodotto, quindi un cibo tipico del posto.
0: Esatto, che poi dipende, perché non tutti gli aeroporti ti fanno prendere le cose, il mangiare nelle valigie, quindi è un po' difficile. Poi il souvenir penso che intenda magari quelle cose che compri nei mercatini dell'usato, che ci sono comunque appunto in queste città, dei mercatini vintage, chiamiamoli così,
1: esattamente.
0: Quelle cose che invece di buttarle via te le vendono a 2 euro, ecco.
1: E sono molto belle, molto caratteristiche, come le classiche in realtà calamite. Tanti ci state scrivendo al 393 736 6240 di calamite, ci mandate anche le foto dei vostri frigoriferi pieni zeppi di calamite molto particolari. Guarda questa di Pio e Marina da Ponte di Piano, com'è bella.
0: Vi ricordo, Maria e Pio, che il nostro content è ancora aperto,
1: sì.
0: Dovete portarci le calamite qui in radio, sennò i remix si incavolano comunque.
1: Infatti l'ho proprio detto, mandatela anche a noi la calamita in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, così poi la attacchiamo qui in studio.
0: Esatto, sarebbe bello. 393 736 6240, cose che vi portate a casa magari da un lungo viaggio.

0: Oh, e posso dirlo, visto che ci siamo, c'è chi si porta anche a casa la grandine dopo un lungo viaggio di per andare a vedere Bad Bunny.
1: Aia, questa era brutta. Se qualcuno era all'ascolto ti starà maledicendo.
0: Può essere.
1: Ma a proposito di mercatini dell'usato, senti lui che cosa fa di solito? Mm-hmm.
2: Allora, io quando vado in viaggio sono uno di quelli che praticamente va via col bagaglio a mano e una valigia vuota, perché devo portare a casa qualsiasi cosa. Vado alla ricerca di tutti quei mercatini dell'usato, tutte quelle signore molto anziane che vendono cose tipiche molto molto molto vecchie. E, per esempio, dal Messico ho portato a casa tantissime cose fatte a mano da abitanti di paesi molto, molto molto dispersi, rurali, San Juan Samula, San Cristobal, Palenque e dei villaggi rurali vicino a Palenque, mentre tipo da New York ho portato a casa tipo quei candelabri in argento molto molto vecchi.
1: Hai visto? Beh, quante cose si è portato a casa. Lui penso sia uno che a casa sua è pieno di robe ovunque, dove ti giri è pieno di oggetti caratteristici. Bello, perché poi sono i ricordi che
0: sì,
1: rimangono.
0: Sì, ricordi, anche i soldi che spendi, poi dipende anche un po' dove vai, perché poi stai anche in posti magari in cui vendono queste cose qui, anche lì i prezzi comunque sono alti, nel senso, perché sei comunque all'estero, però li spendi una volta, dici.
1: Bravo.
0: No? Li spendi una volta, però se giri tutto il mondo li spendi troppe volte.
1: La cosa che secondo me giustifica i turisti anche è che ci concediamo quella spesa in più quando andiamo in ferie,
0: sì,
1: anche se le cose costano tanto.

0: bel mestiere.
1: Vi ricordiamo inoltre che siamo dei media partner del Sea Music Festival, isola dell'Unione Sottomarina Chioggia in provincia di Venezia, dove si svolgeranno comunque un sacco di format, si esibiranno un sacco di format anni 90-2000. E inoltre venerdì 21 agosto Peter Pan Impatto alla festa paesana galleriano di Lestizza in provincia di Udine,

0: console DJ Max, LDL, Rocky e l'animazione di Peter Pan.
1: E poi vi ricordiamo anche mercoledì 26 agosto, andiamo proprio verso fine mese con un Pink Power in Capalina Beach a Jesolo Lido, con un altro Pink Power praticamente.
0: Beh, in realtà mica Pink, perché leggiamo DJ Max e Fede, la Peter Pan della...
1: Abbiamo fatto uno switch.
0: Non lo so.
1: Sono i nuovi Francesca Boys e Sister Gloria.
0: Perfetto. Così. Andate sempre sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure seguiteci anche sui nostri social.
1: Esatto, intanto ci ascoltiamo il disco di Starlay, Call on Me. Radio Peter Pan, Happy Ending, parte 1.

0: saranno appunto Joe ed Angelo. Noi invece
1: ci risentiamo domani sera per le Happy Vibes dalle 17 alle 19. Ciao!
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Squat. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 10 in punto.
2: Peter Pan O'Clock.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.

Lowride Low, state ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina, salutiamo e ringraziamo Rocky e la Dallan che vi hanno portati fino a qui con l'Happy Ending parte 1. Adesso dalla spiaggia più bella del nord-est in Bahia Blanca a Porto Santa Margherita c'è la parte 2.

0: Ah, buongiorno, buongiorno amici, buona domenica, 16 agosto 2026, 6 i minuti dopo le 10, fino alle 12, un paio d'ore in diretta, cercando di come si dice?
1: Intrattenervi, Giovanni.
0: Intrattenervi, ma c'è anche un'altra parola.
1: Sì, stai
0: quando
1: lontano.
0: Puoi
1: stai lontano
0: tirare...
1: con quella bocca dal microfono un po' di più, allontanalo.
0: Così?
1: Non farti la barba, che questo non è un rasoio.
0: Stiamo facendo il sound check live.
1: No, facciamo live. Dimmi quando vuoi.
0: Quando vuoi tirar fuori qualcosa da qualcuno, come
1: sì.
0: si dice?
1: Beh, intanto lo devi convincere prima.
0: Perché voglio cercare di capire se intanto il radiomicrofono funziona.
1: Vai, vai,
0: se...
1: prova.
0: E poi far sentire che effettivamente non siamo solo io e te. Ad esempio, se io saluto questa persona e dico buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Risponde, sì. Cioè è live, anche lei buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Dove siamo in questo momento?
3: In Baia Blanca, Porto Santa Margherita.
0: Non ci eravamo messi d'accordo prima, Angelo, quindi effettivamente siamo
1: sicuri?
0: Qui. Fino alle 12 ci siete anche voi al 393-7366-240, a cui chiediamo, mentre voi ve la godete in Baia Blanca, e per voi intendo io e Angelo PA1, ciao, sono Joe.
1: Sì. Parla piano perché c'è quella signora che sta facendo colazione, l'abbiamo già disturbata a dovere. L'altra che sta prendendo la tazza è titubante, non sa se riposarla perché dice io non riesco a mangiare con questi due che gridano, quindi...
0: No, dicevo, mentre noi siamo qua che ce la godiamo, sì. Te che stai ascoltando la radio, stai ascoltando Peter Pan mentre, puntini, puntini, puntini, completa la frase, per le prossime due ore, a parte delle belle basi che sentite in sottofondo, a parte delle belle canzoni che verranno suonate, che sono quelle di Peter Pan,
1: okay.
0: Faremo un po' di giochi aperitivo, abbiamo un po' di gadget di Peter Pan e del Baia Blanca da regalare.
1: Cos'altro? Cos'altro?
0: L'oroscopo, il gioco aperitivo, il DJ set cacciara di Angelo PA1, insomma, chi più ne ha più ne metta, si parte adesso con l'Happy Ending, parte 2.
1: Posso partire? Sì o no?
0: Certo.
1: Si va!

0: capito. W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, Godzilla. State ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina con Joe ed Angelo live dal Baia Blanca a Porto Santa Margherita. Come domenica scorsa,
1: sì,
0: non era previsto che fossimo qui questa domenica.
1: Mamma
0: mia, dato
1: ragazzi,
0: che domenica scorsa è stato un successone, spiega com'è andata, Angelo.
1: Ma è stata una figata. Un sacco di gente che ha deciso di non tornare questa mattina, ma ce ne sono di nuovi.
0: Sei veramente un pirla.
1: Ma è così, è la verità. È cambiata.
0: C'è chi chiede se hai indossato gli occhiali scuri per guardare le chiappe chiare.
1: No, ancora no, però un po' li metto perché prima devo tarare gli occhi col sole che sta picchiando violentemente sulla console. E ve lo dico che qui dietro sta puzza di bruciato. Quindi c'è una certa salta la
0: connessione. È la mia maglia.
1: Ah, scusa, allora non parlo più. Non
0: è da ieri più che la sto indossando, non ho avuto tempo di cambiarmi. Ci sono Checco e Stefano, i due sportivi del Baia Blanca, che ci mandano, invece che venire qui a salutarci fisicamente, ci hanno mandato un messaggio in radio. Oppure qualcuno dice: grandissimi atomici, buongiorno, ben svegliati, perché comunque si capisce che siamo svegli da poco. Noi sempre presenti da Eraclea, quindi vicino a noi, Sandro e Sabrina, li salutiamo. Sai che stamattina io e Angelo ci stavamo confrontando su un termine tecnico, quindi vorrei anche che chi sta ascoltando la radio, adesso vado a chiedere.
1: Inizio già ad avere paura, attenzione.
0: Quando una ragazza è particolarmente carina, Angelo ha tirato fuori dal suo vocabolario degli anni Ottanta un'espressione che letteralmente è: quella ragazza ha un gran bel telaio.
1: Allora, intanto è un termine che non è così desueto come tu dici e non è anacronistico. Dovreste non andare da lei.
0: Chiedo a loro una cosa al volo. Secondo lei, quando una ragazza è particolarmente carina, si può dire che ha un bel telaio o è un'espressione un po' vecchia?
2: Vecchia, una bella carrozzeria.
0: Vedi che è un po' vecchia. Adesso si dice?
2: Ha una bella carrozzeria.
0: No, vedi, allora, quindi non è il telaio, è la carrozzeria.
1: No, vedi, Giovanni, che non stai attento. Io non stavo parlando proprio della struttura scheletrica, quindi il telaio ci stava. Adesso non andare a disturbare che stanno facendo conti.
0: Nel 2026, quando una ragazza è carina, come si dice?
2: Che è molto bella.
0: Che è molto bella, vedi, infatti, semplice, classico, bel telaio lo capisci solo te.
1: No, Giovanni, era per spiegare, altrimenti. Aspetta. Ma proprio in un tavolo di donne dovevi andare.
0: Certo,
1: Giovanni,
0: perché loro hanno un'opinione. Mi stanno dicendo: chiedilo a lei, lei lo sa.
2: Cosa?
0: Quando una ragazza è molto bella, non si dice più ha un bel telaio, siamo d'accordo?
2: Una gran figa.
0: Ecco, appunto. Alla grandissima.
1: Allora, vuoi dirmi che non era un po' più tecnico telaio, Giovanni?
0: Nel caso abbiate opinioni diverse, 393 73 66 240.

0: Il disco è quello di Sam Jacobs, si chiama I Don't Mind. State ascoltando Radio Peter Pan. Buona domenica mattina, c'è l'Happy Ending parte 2. Gente indaffarata, Angelo, stamattina.
1: A fare cosa, Gio?
0: Può tagliarsi i capelli da Maila alla boutique del capello di 90 di Piave in Via Rialto di fronte all'outlet, che ringraziamo perché ci ha permesso di essere anche questa domenica qui.
1: Ti ringraziamo perché mi ha fatto un bel taglio, ti piace?
0: Ma sei veramente affascinante.
1: Grazie, Maila.
0: Però con gli occhiali che hai indossato poco fa, quelli alla Rocky Festaiolo, sì, stavi meglio.
1: Sì, però scusami, finché non cala il sole dietro vado un po' male, non vedo nulla. Lascia stare, li rimetto dopo.
0: Approfitto di Rocky Festaiolo per ringraziarlo che si è fermato a fare queste due ore di regia da Castelfranco Veneto. Ci inoltre anche i vostri messaggi. Dicevo, domenica indaffarata anche per Andrea da Vigevano, che dice: buongiorno a tutti, questa mattina sistemazione garage, considerando che le ferie le ho fatte a luglio, sono finite il 1 agosto, aiuto. Lui non solo sta lavorando, ma nel weekend si mette a sistemare il garage.
1: Ma d'altronde è una cosa che non fai durante la settimana, Gio. Tu per esempio quando sistemi il garage?
0: Io mai.
1: Non lo si, perché
0: infatti
1: non ce l'hai.
0: Vengo rimproverato settimanalmente. Guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo. Poi c'è la Cri che oggi sta preparando la salsa di pomodoro a tutto fuoco, proprio a manetta come il volume di Radio Peter Pan. Ma poco fa ci stavamo interpellando su un modo di dire, no, molto anni 80 del DJ Angelo BA1, ovvero quando una ragazza è molto carina lui dice ha un bel telaio.
1: Allora, è stata un'espressione che mi è sfuggita così per parlare di fatto di uno scheletro, Giovanni. Adesso non è che puoi menarmela tutta la mattina così. Adesso, ok, vai.
0: No, perché poi sono arrivati dei messaggi.
1: Quali?
0: E di un ragazzo cosa dici, che ha una bella marmitta? Un marmittone.
1: Un marmittone.
0: Marmittone.
1: È un marmittone, bravo.
0: Negli anni 90 si diceva hai un bel paraurti, però lì secondo me è riferito
1: al sedere,
0: al di dietro.
1: E anche, certo, al davanti, anche al davanti, sì.
0: Oppure qualcun altro cos'è che dicevano? Hai uno sguardo che cattura l'attenzione, è meglio così, è più carino. Il messaggio che dice Marina, il complimento che è più raffinato e meno volgare come il tuo telaio, veramente.
1: Allora, intanto non era volgare, si stava parlando di parti tecniche. C'è quel ragazzo che continua a ridere mentre regge il bimbo, ormai ce l'ha sotto sopra, perché è con...
0: Dobbiamo chiedere a lui, secondo
1: vai
0: te
1: a,
0: una bella espressione per definire una ragazza carina. Allora, la signora di prima ha già detto figa, quindi non lo possiamo ripetere. Intanto vorrei sapere il tuo nome, come ti chiami?
2: A me o a lui?
0: A te.
2: Ah, Michele.
0: Michele. Michele, quando una ragazza o una donna è molto bella, è molto carina, come si dice per farle un complimento?
1: Michele,
0: pensando a tutte quelle cose che sì, non poteva dire, adesso allora, le sta escludendo.
1: Lo dico io, c'ha la moglie, la cognata e le figlie.
2: Sei stupenda.
1: Sei stupenda.
0: Sei stupenda.
1: Che lo guardano male.
0: È giusto.
1: Va bene, va bene, va bene. Va
0: ah,
1: bene.
0: Perché c'è la moglie, qual è?
1: È lei.
0: È lei. Te l'ha mai detto, sei stupenda?
3: Sì, sì, sì, sì,
1: oh,
3: sì.
1: Ok, bravo.
0: E allora, bravo, vedi, Michele, è vero,
1: bravo,
0: amore.
1: Bravo.
0: Lui dice che non è vero, che non l'ha mai detto, però se lei se lo ricorda va bene così. 393-7366-240, dal Bahia Blanca a Porto Santa Margherita c'è l'Happy Ending.

0: su Peter Pan. Stiamo un po' cazzeggiando qui dal Baia Blanca, giusto per entrare un po' nel mood di Radio Peter Pan, perché poi passiamo a tutte quelle robe concrete. Fra poco ci sarà l'oroscopo della spiaggia.
1: Sei sicuro che lo vuoi fare questa volta?
0: Ci sarà il gioco aperitivo. Salutiamo Andrea del Baia Blanca, che è attivo operativo da giorni, perché sono stati giorni di fuoco qui in Baia Blanca. Venerdì sera siamo stati qui col 2000 Heroes, prima Marco Baxo, poi c'è stato Fede con...
1: Ma sai che non ti sta sentendo? Andrea, stiamo parlando di te, Andrea!
2: Ma figurati, è
0: troppo indaffarato a fare pubbliche relazioni, è giusto che sia così. Quindi Angelo, facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa, fra poco torniamo con le ultime parole consigliate dagli ascoltatori per definire una bella ragazza che non sia hai un bel telaio,
1: se proprio
0: perché
1: lo
0: ne sono
1: necessario.
0: Arrivati un po', e poi c'è l'oroscopo, va quello bene, della spiaggia, bene, state
1: bene,
0: con
1: va
0: noi
1: bene, va bene.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: Hai capito che disco che t'ha messo Angelo PA1? Fed Legrand, Put Your Hands Up for Detroit, che per questa domenica diventa Put Your Hands Up for Bahia Blanca. Porto Santa Margherita Caorle, un po' lungo dal punto di vista della metrica musicale, Angelo, però ci sta.
1: Ha il suo bel perché, Put Your Hands Up per Bahia Blanca ci sta. Anzi, guarda che c'è un sacco di gente che sta alzando la mano, però per bere il cappuccino, Giovanni.
0: Ma Angelo, ma che radio è questa?
1: È Radio Peter Pan.
0: Ma che programma c'è in onda in questo momento?
1: In questo momento c'è l'happy ending, parte seconda.
0: No, ma è sempre in studio a Castelfrancoveneto.
1: No, siamo in spiaggia e stiamo aspettando che cominci. Anzi, è già cominciato. Guarda quante ragazze che stanno ballando in acqua in fondo.
0: Ah, vedi che è partito l'acqua Zumba Fitness on the Moon.
1: Esatto.
0: Prima della pubblicità sono passati
1: Marco e
0: Giulia.
1: Vedi che ci sta facendo una foto.
0: Vabbè, adesso non è che possiamo fermarci, vai, perché dobbiamo fare
1: prima della pubblicità, vai.
0: Sono arrivati Marco e Giulia e mi hanno detto: oh, mi saluti in radio Andrea Massignani, che è il capo re pomodori. Cioè non è solo capo, è pure caporè.
1: Caporè pomodori cosa sta a significare?
0: Che è un king della specialità dei pomodori.
1: Quello che coordina la raccolta durante la stagione.
0: Non lo so,
1: sì.
0: Magari li produce, magari li coltiva sotto le ascelle.
1: Ma quante cose deve fare un caporè? Non lo so, Giovanni. Poi
0: c'era l'altra questione sospesa, poi dobbiamo fare l'oroscopo della spiaggia.
1: Basta.
0: Allora, secondo Angelo, quando una ragazza è molto carina si dice un bel telaio.
1: No, fermo.
0: E un ascoltatore ti dà ragione e dice: si vede che Angelo ha vissuto negli anni giusti. Lo si diceva una volta. Non è offensivo, è una constatazione.
1: Vabbè.
0: Luca da Pordenone, che vuole entrare nel dibattito, dice: buongiorno ragazzi, non si elogia niente, dopo se la tirano o rischi una denuncia, quindi meglio non dire niente.
1: Quindi ragazzi, mi prendo io la responsabilità, sono l'unico che oggi verrà denunciato per quello che ho detto?
0: Sì, no, ma anche Pio dice: guarda che il telaio è sotto, quindi dovresti scoprirla, quindi si dice carrozzeria, allora, è meglio quell'apprezzamento lì.
1: Va bene, carrozzeria, ok, ma quella è un po' più nel dettaglio. Vai Giovanni, dove stai scappando?
0: Sto
1: adesso
0: andando da queste due ragazze in quanto rappresentanti della categoria belle ragazze. Buongiorno, come ti chiami?
2: Serena.
0: Serena e?
2: Eleonora.
0: Allora, stiamo discutendo in onda, ma noi siamo dei maschiacci e abbiamo bisogno di un'opinione femminile. Per fare un bel complimento a una ragazza, quando una è molto carina, qual è la cosa giusta da dire? Perché quello lì, quell'orso lì burbero
1: non
0: è vero, console,
1: si sta inventando,
0: dice
1: tutto.
0: Ha un bel telaio, ma è un'espressione a parte vecchia, anche di cattivo gusto. È meglio dire
2: sembri simpatica.
0: Sembri simpatica è un cesso di solito. Quindi l'alternativa che ti propone lei è: sei veramente una...
2: No, secondo me è semplice, sei bellissima, è bella.
1: Sì, ma allora Giovanni,
0: sei bellissima.
1: Vabbè Giovanni, ok. Chiudiamo l'intervento qui per cortesia, Joe.
0: Vabbè, allora io mi bevo un aperitivo con le ragazze e torniamo fra poco con l'oroscopo della spiaggia.
1: Chissà come sarà.
0: È sempre Puccio Renzi di prima questa.
1: Ma sei sicuro Giovanni che non si è caricata la canzone? Tergiverso ancora 5 secondi.
0: Tergiverso 393-7366-240 per mandare messaggi che non leggeremo in onda, ma sono messaggi di offesa rivolti a Rocky Festaiolo, che in questo momento è in regia. Quindi se volete offenderlo fate pure.
1: Offendetelo, offendetelo.
0: Hashtag godo.
1: Basta. Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan.

0: Certo che è veramente tutta un'altra cosa sentire questo disco qui, Angelo, quando di fronte hai il mare che luccica, col sole che ci rimbalza sopra, la spiaggia, la gente rilassata che fa colazione, qualcuno che inizia a fare aperitivo, c'è già lui con la birretta, abbiamo fatto cincina a distanza prima. Un'altra storia sentire If I Lose Myself così.
1: Bella.
0: State ascoltando Radio Peter Pan. Prima dell'oroscopo c'è il punto di chiusura legato al discorso che facevi te sul telaio.
1: Ma basta!
0: C'è una signora che è signorina che è d'accordo con te al 100%. Ha mandato un vocale. Non ho l'accrocchio per farlo sentire.
1: Sì,
0: ma col microfono vediamo se si sente.
1: Sei sicuro?
2: Secondo me dire che una ragazza ha un bel telaio invece è un bel complimento, perché il telaio è la parte rigida portante di tutta la meccanica dell'auto. La carrozzeria è solo la parte estetica.
1: Hai capito?
2: Quindi dire a una ragazza che ha un bel telaio vuol dire che è molto di più della parte estetica.
1: Hai capito, cioè, Giovanni? Cioè,
0: hai capito.
1: È una cosa basica. Non so se hanno sentito bene tutti.
0: Non lo so, secondo me lei ha fatto un ragionamento estremamente filosofico.
1: Me lo puoi girare che ne faccio un jingle per cortesia, lo mettiamo in radio ogni 3x2. Aspetta che preparo la canzone di dopo, se no faccio un figurone di color marrone come prima. Intanto
0: allora facciamo così, metti subito il disco, visto che non ce l'hai pronto.
1: Sei uno stronzo. Perché mi devi mettere? Sofia, per cortesia, vieni ad aiutarmi, che c'è Giovanni che sta facendo del bullismo. Continua.
0: Allora, io direi che possiamo tergiversare, visto che abbiamo già parlato a sufficienza. Vorrei farti mettere un disco, così poi possiamo concentrarci al 100% sull'oroscopo di questa mattina, che è bello croccante e tu dovrai interpretarlo.
1: Ho già paura, Giovanni.
0: Che disco c'è?
1: C'è Shakira.
0: Bella.
3: Radio Peter

0: Tombo, dilla bene.
1: Tony F e Gaia, Sesso e Samba, state ascoltando Radio Peter Pan. Da mezz'ora che la tiro lunga, adesso facciamo l'oroscopo, ma poi sì, dico altro. Adesso finalmente l'oroscopo della spiaggia, vai con la base bella.
0: Senti che roba.
1: E questa è la base bella, non la sento neanche da quanto è bella.
0: Ti piace?
1: Bella.
0: Ti porta nel mood oroscopo?
1: È un oroscopo speciale vacanze, dato che noi siamo come fossimo in vacanza sulla spiaggia del Bahia Blanca, vi portiamo con noi. Quindi ci sarà segno zodiacale, voto e una parola che ha a che fare col mondo delle vacanze.
2: Durissimo!
1: Durissima, che Angelo dovrà interpretare. Quindi partiamo con l'Ariete.
0: Proviamo.
1: Voto 8 e mezzo, tavolo vista mare.
0: Allora, amici dell'Ariete, vi piace tenere tutto sotto controllo, è per questo che avete scelto questa bella location.
1: Toro 5 meno, crema solare negli occhi.
0: Dovete stare attenti, Toro, sempre distratti, quando le mani sono bisunte non dovrebbero finire in faccia.
1: Gemelli, voto 6 e mezzo, rinfresco a sorpresa.
0: Gli amici amano ancora farvi degli scherzi con delle piccole bombette d'acqua, attenzione.
1: Per quello 6 e mezzo, perché sennò sarebbe stato più alto. Cancro, attenzione, voto 9.
0: Ok.
1: Tramonto senza nuvole.
0: Voi amici del Cancro non vedete l'ora che piova, perché i gerani sul terrazzo sono secchi, però ancora un tramonto senza nuvole ci sta.
1: Ma era 9, era una bella cosa, non so perché. Il Leone invece, 4 più, traccia GPS smarrita.
0: Attenzione amici del Leone, avete smarrito la bussola, non riuscite più a capire chi vi sta attorno e soprattutto dove si trova chi stava con voi.
1: Angelo, chiudiamo col nostro segno, sì. Poi facciamo la seconda carrellata. Quella,
0: grande,
1: Vergine,
0: grande.
1: Voto 7.
0: Sì.
1: Canna da pesca fortunata.
0: Amici della Vergine.
1: Buona pesca.
0: Voi che ne avete di pazienza, buona pesca. Mi piace.
1: Puoi mettere un disco.

0: Ma la G, Move Joe, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 2 con Joe e Angelo PA1. Sono così abituato a dire parte 1 perché di solito facciamo 7-10, ma ci torniamo.
1: Ma sì, ma secondo te prossima. Se ne rendono conto? Si sono appena alzati tutti, hanno fatto la serata di Ferragosto, Joe, dai.
0: No, io e te però sì, ce ne rendiamo conto quando ci incastriamo. C'è la seconda parte dell'oroscopo da scoprire.
1: Ti ho messo la base adeguata,
0: abbiamo
1: ti piace?
0: Scoperto i primi 6 segni, dobbiamo scoprire i secondi 6, l'oroscopo delle vacanze, l'oroscopo della spiaggia.
1: Che detto così proprio, veramente.
0: Bilancia, attenzione, sì. 5 e mezzo, ombrellone volante.
1: Amici della Bilancia, nonostante il caldo, il vento è sempre in agguato, fate attenzione alle aperture.
0: A meno che non siate qui in Bahia Blanca, dove se non va. Volano perché sono tutti ben fissati, perché sono
1: ma questi sì, questi sì.
0: Scorpione, incredibile, voto 10, migliore di giornata, isola deserta trovata.
1: Amici dello Scorpione, grazie al vostro carattere di color marrone non riuscite a stare che da soli.
0: E quindi si isolano, per quello non è una bella giornata.
1: Certo.
0: Sagittario, sei meno medusa sotto costa.
1: Amici del Sagittario, attenzione perché il mare vi offre un sacco di sorprese.
0: Tipo le meduse.
1: Eh beh.
0: Capricorno, 7 e mezzo, tuffo riuscito.
1: Amici del Capricorno, ce l'avete fatta. Guarda, quello lì col caschetto che sta arrivando del Capricorno sicuramente perché ama tuffarsi di testa.
0: Di testa, ma col caschetto in sicurezza.
1: Esatto.
0: Acquario, probabilmente i peggiori, anzi sicuramente i peggiori di giornata, voto 3.
1: Perché?
0: Bagaglio scambiato.
1: Amici dell'Acquario, vi piace viaggiare sempre pieni di cose, tant'è che fate confusione e lasciate le mutande sporche agli altri.
0: Chiudiamo con i pesci, voto 8 più, questo si spiega da sé. Aperitivo offerto.
1: Amici dei pesci, siete dei taccagni, oserei dire quasi dei braccini corti, per gli amici siete dei veri

0: E di mucciacce bonite ce ne sono un bel po' qui al Baia Blanca. Ciao, io sono Joe, lui è Angelo PA1. Sai che mentre mi ero scollegato da WhatsApp, perché funziona così,
1: successo?
0: Arrivano i messaggi su WhatsApp a Castelfranco, sì. Rocky, Celino, oltre, solo che io stavo guardando, osservando l'oroscopo e mi sono discostato un secondo. Ho visto che è arrivata una foto con questa dicitura: ciao ragazzi, oggi non vi ascoltiamo per radio, ma direttamente dal Baia Blanca. Se guardi l'inquadratura è alle nostre spalle, quindi ho individuato loro, adesso vado a salutarli, perché insomma ci guardavano anche con fare sospetto, Angelo, tipo lo leggeranno il nostro... No, non lo stavo guardando il vostro messaggio, l'ho visto adesso. Come ti chiami?
2: Silvia.
0: Silvia e...
3: Spadino.
0: Silvia e Spadino, ma non sono una coppia, potresti sposarli come settimana scorsa? Vuoi,
1: guarda,
0: celebrare il loro
1: Spadino
0: matrimonio?
1: Con quel nome lì mi ricordi veramente, poi mi date del vecchio, ma come fanno a chiamarsi Spadino e non venirti in mente la grande serie Happy Days?
0: Silvia e Spadino, dato che voi siete ascoltatori di Peter Pan,
1: sì,
0: io poi vorrei selezionarvi per fare il gioco aperitivo fra poco. È una cosa molto semplice: chi vince si porta a casa la maglietta di Peter Pan. Quindi Angelo, diamo la linea a Castelfranco, noi torniamo fra poco con la seconda ora dell'Happy Ending.
1: 393-7366-240
4: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Squat. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular, demoliamo per l'ambiente.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
12: Questi due sono inseparabili.
13: Ma chi? Dove?
12: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Esta Tè da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
13: Una coppia sfiziosa.
12: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
14: Alì migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
16: Nella giornata di domenica l'anticiclone tende a indebolirsi e dunque avremo una maggior variabilità sulle regioni settentrionali. Ancora in prevalenza soleggiato su pianure e coste, con clima piuttosto caldo, le massime ancora sfiorano i 35 gradi, mentre in montagna si sviluppano nuvolamenti più diffusi con acquazzoni e temporali che nel pomeriggio saranno piuttosto estesi e potranno localmente interessare anche le aree prealpine e le pianure, soprattutto tra Piemonte e Lombardia. Lunedì un fronte freddo da nord a ovest lambierà le Alpi, poi scivolerà sulle Adriatiche e porterà ancora dei temporali soprattutto sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Forever Fun, Forever Summer.

0: Hai voglia di parlare, Giova? Senti che bravo che Giova.
1: Ho voglia di fischiettare, Angelo, sul disco dei Five, If You're Getting Down, che apre la seconda ora dell'EPN in parte 2, dalla spiaggia più bella del nord-est. A Porto Santa Margherita, a Caorle, c'è il Baia Blanca, con un sacco di appuntamenti. A proposito, a parte ringrazia il nostro sponsor mentre io vado a intervistare un ospite.
0: Certo, ringrazio Maila della boutique del capello di Noventa di Piave in via Rialto di fronte all'outlet, che mi ha fatto veramente un taglio, Giovanni.
1: Ma che taglio!
0: Invidiabile!
1: Oggi in Baia Blanca, adesso mi siedo vicino a lui, c'è un ospite speciale che ieri ha segnato all'esordio con la maglia dell'Inter. C'è John Stones, che è arrivato dall'Inghilterra ed è arrivato con una pinta di birra. Hi John!
2: Hi,
1: very good. Qual è stata l'emozione? Adesso lui ha già imparato l'italiano.
2: Sì,
1: è magico.
2: Sì, vabbè.
1: Qual è stata l'emozione di segnare questo gol con la maglia dell'Inter? Per quanto in un amichevole, però attenzione. Insomma, sei felice?
2: Sì, felicissimo, è stata una grande emozione in una grande squadra così.
1: Vedi, lui ha già preso l'accento di Oxford.
0: Sì, sì, sento.
1: È magico.
0: Bravissimo.
1: E magnifico. Perché dici è venuto qui John Stones? Non solo per festeggiare con il suo amico, c'è Sucic dall'altra parte, lo saluto. Ciao Sucic.
3: Allo,
1: anche se è croato, lui sì, saluta, saluta in inglese.
0: Croazia si dice allo, te lo dico.
1: Però vedi, c'è mezza squadra dell'Inter, sì. Non solo per gustare le birre che qui sono speciali,
0: okay.
1: Ma anche perché stasera qui al Baia Blanca c'è Circa on the Beach, quindi
0: bello.
1: Loro sono amanti della musica che spinge e quindi vengono anche per quello. Poi durante tutta la settimana ci sono i suoni del tramonto. Giovedì, che è il 20, c'è Albert Marzinotto.
0: Bello.
1: E hanno detto che se non sono impegnati, perché poi settimana prossima inizia il campionato, viene anche John Stone.
0: Bravo.
1: Non credo, perché poi devi giocare col Monza.
2: Eh sì, ogni tanto devo andare anche a giocare.
1: Lo pagano anche per farla sta cosa qui. Poi che c'è? Sabato c'è DJ Matrix.
0: Bene.
1: Sabato prossimo, che è il 22.
0: Sì.
1: Piace a Sucic il DJ Matrix?
3: Grande Matrix.
0: È un grande, vedi?
1: Anche in Croazia spacca, perché anche in Croazia ci sono delle sagre incredibili.
0: Assolutamente.
1: Domenica prossima, la domenica italiana. Questi prossimi appuntamenti al Baia Blanca. Angelo, fra un attimo faccio il gioco aperitivo, mi bevo una birra con loro,
0: ecco.
1: Che già sto.
0: Quindi era una maniera per risultare simpatico e scroccare questa,
1: sì,
0: Giovanni.
1: Certo.
0: Sei un grande.

0: ora dell'happy ending. È tempo anche per il gioco aperitivo. Prima però un paio di saluti, a parte Mirko che era qua fino a un secondo fa.
1: Sì, però non l'hai salutato, si è offeso e se n'è andato.
0: Ha mandato un messaggio alla radio: ciao Joe e Angelo, siete grandi, vedi? Perché ha visto dal vivo che siamo molto grandi.
1: No, perché ha visto
0: fisicamente.
1: Ha visto che abbiamo una certa, intendeva in questo. Oh, è arrivato il tuo nutrito gruppo di fan.
0: Davvero? Ciao ragazzi, benvenuti, buon aperitivo. Prontissimi per l'aperitivo i ragazzi. C'è chi invece come lo zio Nick dice: sì, vi sto ascoltando da Cagliari, Poetto, spiaggia, buon lavoro, buona estate, live.
1: Bella.
0: Siamo live, siamo live.
1: Molto live.
0: Talmente live che adesso io assegno una maglia di Peter Pan ai due ascoltatori che sono venuti qui a trovarci stamattina in spiaggia.
1: Silvia e Spadino.
0: Silvia e Spadino che sono seduti qui sul loro lettino, quindi adesso ti sposto l'asciugamano che sennò te lo rovino tutto. Il gioco funziona così, Angelo.
1: No, Giovanni, non sederti col tuo sederaccio sull'asciugamano di
0: No, l'ho spostato, Silvia. L'ho spostato.
1: Sei sicuro?
0: Certo.
1: E da qui non
0: sono una
1: vede.
0: Persona educata.
1: Vai,
0: gioco funziona così. Silvia, sei pronta?
2: Prontissima.
0: Spadino, sei pronto?
3: Vincerò io.
0: Ancora prima che gli spieghi il gioco, pensa, incredibile. Funziona che vi chiederò delle categorie di cose, tipo giochiamo con la categoria cibi e bevande, ok? Però questo cibo e bevanda che mi elencherete non deve contenere una lettera dell'alfabeto.
1: Ah, è difficile.
0: Ok? La lettera che escludiamo dalle parole che mi elencherete è la lettera A.
1: Attenzione.
0: Vi do 3 secondi per pensarci, quindi pasta e pizza ad esempio non valgono.
1: No. Anche le bevande, scusa, ero distratto, anche le
0: cibi
1: bevande.
0: Cibi e bevande.
1: Aranciata,
0: non vale Coca-Cola, però non vale birra, non vale. È dappertutto.
1: Ma falle dire
0: acqua.
1: Loro. Falle dire
0: Sto
1: loro.
0: Sto dicendo quelle che non valgono. Silvia, pronta? Vai, 3 2 1.
2: Allora, kiwi.
1: Brava.
0: Kiwi c'è. Contro
3: sushi.
0: Sushi, ok.
2: Mojito.
3: Coniglio in umido.
0: Questa era elaboratissima. Come ha fatto poi Silvia?
2: Pollo.
0: Vai Spadino, vai.
1: Dai.
0: Credo in te.
1: Giocati qualche altro coniglio in umido, vai.
0: Mie.
3: Zucchine.
0: Perché ha usato il plurale,
1: esatto.
0: Astuto.
1: Bravo,
0: Silvia.
1: È bravo.
2: Gin tonic.
1: Ok.
0: Lei è molto preparata. Spadino.
3: Riso.
1: Attenzione.
2: Riso. Miele.
3: Spritz.
1: Cosa ha detto?
0: Ha detto spritz.
1: Avevo capito pizz.
0: No,
1: senza
0: pizz,
1: la...
0: pizz no, pizz non varrebbe.
1: Vai.
0: Silvia.
2: Melanzane.
0: Beh, al plurale comunque valgono tutte.
1: Adesso ho imparato il trucco.
3: Cetriolo.
1: Ok.
2: Pepe.
0: O anche?
3: Pomodoro.
0: Andiamo avanti all'infinito. Sì, vai Silvia.
1: All'infinito.
2: Olio.
1: Vai.
0: Tre.
3: No.
0: Due. Uno.
3: Vuoto.
0: Vuoto non ha la A, ma non si mangia il vuoto, per fortuna.
1: Quindi
0: il gioco aperitivo lo vince. Oh, Silvia!
1: Brava Silvia!
0: Che si porta a casa la maglietta di Peter Pan. Grande Angelo, ti è piaciuto questo gioco?
1: Tantissimo, avevo paura che finisse la base, infatti è finita. Ne ho dovuto mettere un'altra. Però coniglio in umido io avrei fatto vincere solo per quello.
0: Bravissimo.
1: Perché in spiaggia al Bahia.

0: ciao, sono Samurai J, vinci il mio concerto privato, perché questo suonino, Angelo, non se l'è messo fra quelli da riprodurre qui dal Baia Blanca.
1: Allora, troppe cose da riprodurre,
0: contentati. Lo potremmo mettere settimana prossima.
1: Va bene, saremo ancora qui?
0: Chi può dirlo?
1: Nel frattempo, fermati, sta passando l'aereo con lo striscione di Maila Boutique del Capello, che ha reso possibile queste dirette.
0: Grazie, a 90 Maila. Di Piave in via Rialto di fronte Outlet, pazzesco! Tra l'altro anche il pilota dell'aereo, lo si vede, c'ha un taglio di capelli invidiabile.
1: Aerodinamico.
0: Allora, poco fa grandi polemiche per il gioco aperitivo. Il gioco era semplice come meccanismo, un po' più complicato nella sua realizzazione. Elencare cibi e bevande che però non contenessero la lettera A. A un certo punto io ho dato per buona una risposta che era melanzana, e chiaramente melanzane.
1: Al plurale.
0: Ma
1: che non me ne
0: c'ha
1: sono
0: la
1: accorto.
0: Perché c'ha mela.
1: È vero.
0: Però stiamo dormendo io e te, quindi il notaio a Castelfranco, che è Rocky Festaiolo,
1: sì,
0: ha detto: stupidi, non vi siete accorti.
1: Ah, scusa un attimo, vai, infatti l'ha detto lei, melanzana, quindi vai a prendere la maglietta a infatti, Silvia e dalla Spadino.
0: La cosa bella è che loro hanno lasciato abbandonato la loro postazione,
1: perché,
0: il loro ombrellone.
1: Perché stanno andando in giro a sfoggiare la maglietta di Peter Pan appena vinta.
0: Adesso vado a frugare nella borsa.
1: Fruga.
0: Se per caso non l'hanno già indossata,
1: no.
0: La riprendo e ci riprendiamo il premio che non era meritato.
1: Prova a vedere, guardate, vai così, urlo al microfono che c'è qualcuno,
0: un pickpocket
1: che sta andando a frugare nelle borse degli altri, vai.
0: Ma sai qual è il jingle preferito, scusa, la canzone preferita dai pickpocket?
1: No,
0: la prossima.
1: Sei sicuro?
0: Sì, sicuro.

0: con la scritta grande da immortalare. Ha meno foto su Google. Hai presente? Tu cerchi su Google immagini, scrivi Hollywood, ci sono tante foto di Hollywood.
1: Però
0: se cerchi Bahia Blanca, ci sono molte, molte più foto rispetto a quelle che ci sono di Hollywood.
1: Assolutamente sì.
0: Perché la gente viene qua, vede un panorama pazzesco. C'è una foto in particolare del Bahia Blanca che mi piace, che è quella del menù del pranzo. Perché sto già pensando cosa mangiare.
1: Infatti, Giovanni, poi mangi qui con me o te ne vai? Stai.
0: No, no, no, mangio, mangio con te, anche perché sono in macchina con te, se no dovrei tornarmene a piedi. Non
1: io ti avrei fatto fare la balena spiaggiata mentre io mangiavo.
0: Tu sai che io sono un grande amante dell'aglio olio peperoncino.
1: Sì, infatti.
0: Settimana scorsa ho mangiato quella, però vorrei assaggiare qualcos'altro. Quindi nella prossima mezz'ora leggiamo tutto il menù e scegliamo cosa mangiare.
1: Sei sicuro?
0: No, ovvio che no. Fra poco torniamo per l'ultimo pezzettino di Happy Ending dal Bahia Blanca a Porto Santa Margherita. State con noi.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Ma Sophie stava ancora cantando.
1: Ma chi se ne frega che Sophie doveva terminare la sua strofa? Tu eri già lì pronto con la bocca aperta.
0: Poi ci mandano i Giants e ci fanno un culo così. Ultimo pezzettino di Strada Insieme dell'EPN in parte 2 con Joe ed Angelo PA1 fino alle 12 dal Baia Blanca a Porto Santa Margherita. Mi hanno chiesto dalla spiaggia di dire piano il numero della radio, perché invece che venire qua a dirci le cose,
1: ce lo mandano.
0: Vogliono scriverle in radio.
1: Va bene, fallo.
0: 393.
1: Sì.
0: Lo stai segnando? 393 è il prefisso.
1: Sì.
0: 73.
1: Ok.
0: 66.
1: Sì.
0: 240.
1: Bravi.
0: Che è il numero che ha usato anche la signorina. Sai che prima abbiamo fatto il gioco aperitivo?
1: Vabbè.
0: Dobbiamo rifarlo.
1: C'è aria di polemiche, infatti.
0: Perché la signora si è lamentata del fatto che, dato che hanno sbagliato una risposta e non ce ne siamo accorti, siamo andati a riprenderci la maglietta. Abbiamo frugato nella sua borsa.
1: Sì.
0: Lasciata incustodita in spiaggia, okay. L'abbiamo ripresa. Lei dice che siamo scorretti, senti.
2: Invece di andare a togliere la maglietta a tosa ragazza là che ha vinto.
1: Sì.
2: Potevi svegliarmi voi altri prima, poi te sai che perde, da sei là. E insomma.
1: Ma chi è questa?
2: Ho scritto in dialetto.
1: Chi è questa signora che parla in dialetto e che ci dice. Ancora.
2: Serenella di Campodarsico.
1: Ah,
0: Serenella. Serenella di Campodarsico che ha detto dovevate svegliarvi prima. L'ha detto nella sua lingua proprio di Campodarsico.
1: Serenella, lo sai com'è questo mattino per noi?
3: Durissimo!
1: È un mattino durissimo, cioè non riusciamo a star dietro a tutto.
0: E comunque Serenella, io e Angelo siamo dei pickpocket, andiamo a rubare i portafogli quando la gente si distrae. Quello che facciamo.
1: Sei sicuro,
0: in realtà
1: Gio?
0: È il nostro lavoro primario.
1: Ah, okay.
0: Dato che abbiamo ripreso la maglietta dagli ascoltatori di prima.
1: Bisogna riassegnarla,
0: fra un attimo facciamo un'altra manche del gioco aperitivo, ma con un gioco diverso.
1: Oh.

0: L'originale è quella dei New Shoes, ripresa da Bob Sinclair, I Can't Wait. State ascoltando Radio Peter Pan. È bello che uno dei ragazzi che sono qui in Baia Blanca, okay, mi ha fatto cenno: guarda che ti ho mandato un messaggio alla radio. Rocky non me l'ha ancora inoltrato, quindi finché Rocky non mi inoltra i messaggi, niente, non posso, non
1: perché
0: posso
1: Rocky,
0: leggerli.
1: Rocky è impegnato nella toilette di Radio Peter Pan a Castelfranco Veneto ad irrorarsi del profumo addosso.
0: Sta facendo un'altra cosa nella fattispecie, ma me la tengo per me, almeno
1: meno profumata,
0: meno profumata, bravo, vedo che hai già intuito al volo. Senti, sono venuto a fare la seconda parte del gioco aperitivo, in realtà volevo salutare lui che non vuole assolutamente parlarmi e mi ha fatto brutto. Come ti chiami?
2: Alex.
0: Alex dice: io ce l'ho già la maglietta perché l'ho presa un po' di tempo fa quando avete fatto una serata al MoMA di Asolo. Quindi
1: Alex,
0: non la voglio, vai a farti un giro che mi sto bevendo lo spritz, è tutto giusto? Vedi che non mi invento le cose.
1: Bravo Alex.
0: Quindi ho detto: giochiamo con loro. Hanno l'iniziale uguale. Una si chiama
3: Alessia
0: e l'altra si chiama
3: Anna.
0: Alessia e Anna si contenderanno una maglia di Peter Pan con un gioco che ha a che fare con la logica. Io darò loro una parola di partenza e a quella parola devono collegarsi per logica trovandone un'altra. Chi rimane senza parole perde e non vince la maglietta di Peter Pan, che però lui ha già perché è stato all'evento al MoMA. Partiamo con la parola che oggi è accendino.
3: Fuoco. Sigaretta. Fumo. Polmoni.
1: Attenzione. Okay.
3: Radiografia.
1: Ok.
3: Tac.
1: No,
3: tac.
1: Basta.
0: Tac.
3: Tic,
0: giusto, brava. Con tic, dai. Tic.
3: Spasmo,
0: certo che lo è. Poi spasmo è difficile collegarci.
3: Muscolo,
1: brava,
0: certo.
1: Brava, muscolo.
3: Palestra.
0: Spiaggia.
3: Ok,
0: perché, scusa, per fare vedere il fisico. Ok, spiaggia.
3: Barca.
0: Acqua.
3: Pesce.
1: Ok.
3: Delfino.
0: Okay. Delfino è un pescione.
1: Curioso.
0: Delfino?
3: Mammifero.
0: Ce ne sono tanti di mammiferi.
1: Mammifero, vai.
3: Elefante.
1: Bravissima.
0: Elefante.
3: Proboscide.
0: Ok.
1: Giovanni, attenzione adesso con la proboscide.
0: Lo so, stiamo entrando in un'area semantica particolare.
1: Tutto il plateatico sta ridendo.
0: La finiamo qua. Ha deciso di alzare bandiera bianca per non dire cazzo. Comunque, qui, aspetta, non mi ricordo più il nome.
3: Anna.
0: Okay. Anna è lei che si porta a casa. Oh, la maglietta di Peter Pan, brava
1: Anna. Un applauso
0: Anna.
1: Per Anna.
0: Anna, you.

0: Si chiama War Life, il disco che hai appena sentito su Peter Pan. Pensa all'efficienza del nostro rock in regia Castelfranco.
1: Cosa che ha fatto? Cosa che ha fatto?
0: C'è uno dei Regaz qui del Bahia Blanca che ha mandato un messaggio alla radio. Lui sì. ha messo anche una reaction del cuoricino. Guarda, è andato a scattare la foto del suo stesso telefono. E dice: no, guarda che non è arrivato neanche un messaggio. Invece sì, è arrivato il messaggio di lui che dice: volevamo ringraziare tutto lo staff del Bahia Blanca.
1: Certo.
0: Questo insomma lo facciamo sempre di default, ma soprattutto le ragazze fantastiche del chiosco che tra l'altro ci stanno sopportando con i volumi che abbiamo stamattina.
1: Alle ragazze del chiosco,
0: il miglior chiosco del litorale, dall'anno prossimo diventerà anche il chiosco più trendy
1: sì.
0: del litorale.
1: Allora, le ragazze del chiosco che hanno reso la mattinata ancora più difficile e durissima perché hanno il mal di testa vista la serata di ieri sera, e ci hanno costretto a lavorare in silenzio qui al Bahia Blanca perché non vogliono essere disturbate.
0: Pensa a quel pirla di Rocky che mi ha scritto: pensavo di avertelo inoltrato. Aspettavo solo questo messaggio.
1: Attenzione, colpo di scena. Nel frattempo stava arrivando un avventore della spiaggia qui al Bahia Blanca, munito di ombrellone,
0: sì,
1: sedia a sdraio, borse, borsette, trolley, c'ha tutto, c'ha caldo, c'ha anche il berretto in testa. Giovanni ha visto ben di fermarlo.
0: Allora, si chiama Vincenzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Vincenzo, lui è un grande fan del Venezia Calcio, di
1: fallo
0: cui
1: vedere.
0: Noi siamo media partner.
1: Guarda che sono curiosi, fallo vedere, mettilo al sole, illuminalo. Vai di là Vincenzo, vai di là.
0: Beh, lo vedono, qui vicino a noi.
1: Ma sta dietro la tenda, non lo vede nessuno.
0: Vincenzo, ieri gli ho chiesto: come hai passato il Ferragosto?
2: Sono andato allo stadio a Venezia a vedere la partita di Coppa Italia.
1: Cazzo, manca di
2: la prima di stagione.
1: Sì. E
0: Venezia contro?
2: Modena.
0: Com'è finita?
2: Vinto il Venezia 3-2.
0: Quindi è passato il turno? Passato il turno, perdeva 2-1.
2: Perdeva 2-1, sì.
1: E poi?
2: E poi ha vinto 3-2.
0: La ribaltata. Oh, ti ricordi i marcatori del Venezia che magari col fantacalcio ci tornano utili?
2: Allora, il nuovo attaccante Adams.
0: Ok.
2: Poi l'aveva pareggiata Yeboah.
0: Grande Yeboah, e poi?
2: E poi ha segnato il gol vittoria sempre Adams.
1: Volevo dire, Yeboah è un friulano?
0: No, non è friulano.
1: Assomiglia a una bestemmia del Friuli.
0: Sai il coro? È un coro che si può dire alla radio? Dai, sì, vai col coro.
1: Vai Vincenzo, vai.
2: Yeboah, Yeboah, la la la la la la la la.
0: Che comunque ci stava abbinato una bestemmia, ma lasciamo.
1: Posso
0: lasciamo
1: registrarti
0: stare.
1: Vincenzo, per farne una sveglia mattutina? Tu che canti Yeboah ogni mattina sul mio comodino.
2: Yeboah, Yeboah, la la.
0: Tutto per una maglietta di Peter Pan.
1: Mamma.
0: Incredibile.
1: Grande Vincenzo.

0: chiama Be Mine su Peter Pan, e chiude queste due ore di Happy Ending parte 2 su Peter Pan,
1: che sono state emozionanti, devo dirlo, Gio.
0: A parte Vincenzo che ci ha detto: però mi salutate Anna e Annalisa che sono in vacanza in Sicilia.
1: Fatto.
0: E quelli del ristorante del Baia Blanca, l'avessimo mai fatto che abbiamo salutato quelli del chiosco, sono gelosissimi, hanno detto salutate anche noi del ristorante, se volete mangiare qua.
1: Esatto, aglio e olio peperoncino, bisogna salutarli. Dobbiamo salutare anche Maila, la boutique del capello, che ci ha resi bellissimi oggi, Giovanni.
0: Impeccabili. Per quanto riguarda la parte tecnica, ringraziamo Rocky a Castelfranco Veneto.
1: Grazie Rocky,
0: che non ci ha inoltrato proprio tutti i messaggi.
1: Ha fatto del suo meglio, come al solito, bravo.
0: È stato bello passare qui in Baia Blanca. Tutti i prossimi appuntamenti li trovate sulla loro pagina Instagram, Baia Blanca Beach. Ci saremo anche noi, ovviamente, con un sacco di appuntamenti. Forse anche domenica prossima.
1: Siamo sicuri?
0: Mai dirlo. In teoria ci sentiamo, per quanto mi riguarda, domani dalle 10 alle 13 con la Generation. E poi domenica prossima, chissà,
1: lo dirà Maila.
0: Ciao Angelo.
1: Ciao Giovanni, è stato bello. Ciao a
0: belli.
1: Tutti. Ciao.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. What?
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
1: Mezzogiorno in punto.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori: l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio: si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire, a maggioranza bianca. Obiettivo: mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Questa è la breaking news di TGcom 24.
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Jackpot.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Peter Pan Pink Power.
14: Questa sera Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Questa sera Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
15: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
3: Chi non si batte è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Guarda che bella coppia.
6: Quei due lì davanti.
5: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
6: La coppia dell'estate è perfetta.
5: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
12: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
11: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
15: tanta roba,
14: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
15: Tanta roba.
16: Ben trovati amici nell'appuntamento di Ferragosto, di tanta roba in questo weekend, che non è solo Ferragosto ma è anche il mio compleanno, raga, quindi grandi festeggiamenti in previsione. L'amico Salvo Gagliano non è tornato dalle vacanze, io volevo dirvelo, è tornato ma è ripartito, non so dove sia finito, quindi sono da sola, Monica Morgan con voi, Andrea De Luca e Thomas Menegazzi in regia in questa puntata di tanta roba come sempre, gli amici Remix, Andrea Nordio ed Edo ad aiutarci con la classifica e la nostra Auri ai social, quindi il team c'è tutto tranne Salvo Gagliano, che se va avanti così, raga, io ve lo dico, lo eliminiamo definitivamente dalla lista. 20 canzoni in questa bellissima classifica, tutte da ascoltare, anche due tre belle nuove entrate da raccontarvi. Andiamo con la numero 20, c'è Calvin Harris e Jessie con Satisfied.
15: Tanta roba,
14: tanta roba.

18 a Tanta Roba con Monica Morgan. Questa settimana Sad Girls, Bibi Rexha e David Guetta insieme. Alla 17 c'è una nuova entrata. Loro sono i Criss Cross Amsterdam insieme alla popstar brasiliana Luisa Sonza e al produttore francese Willy William. Hanno fatto un debutto col botto a Tomorrowland di questa canzone, in Belgio hanno deciso di suonarla con il trio dei DJ olandesi.

alla numero 15 questa settimana di tanta roba con Monica Morgan a farvi compagnia, Medusa e Khalid insieme in Weekend. Andiamo alla numero 14, W Sound, J Balvin, Ovvio The Drum con Godzilla.

0: cazzo.
1: Mi piace questo Godzilla scritto con God all'inizio, perché a volte noi pronunciando i titoli poi il trick con le parole non ve li diamo, ma questo è molto carino. Andiamo a scoprire la nuova entrata in posizione numero 13 a Tanta Roba, nuovo singolo del DJ e produttore francese Albi One, un inno dance totale, campionamento di un super mega classico che suona anche il mio amico Andrea Martini, Show Me Love di Robin S, una roba spaziale, ragazzi, l'hanno rimessa insieme, lui arriva dopo il grande successo di Tudone e arriva con questo pezzo pazzesco che si chiama Eye and Sign.

0: Veronica Morgan, buon Ferragosto raga, o buona domenica di Ferragosto se ci sente replica. In questo caso è il mio compleanno, quindi buon mio compleanno a tutti voi, perché facciamo la doppia festa tutto insieme. Piccola pausa, andiamo a fare la pausa aperitivo e poi torniamo.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.
3: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
1: Tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
0: Ancora mezz'ora di tanta roba da trascorrere insieme in questo bellissimo weekend di metà agosto. La numero 10, Flamenco Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.

salutiamo. Io sono Monica Morgan, sono senza Salvo Gagliano. Qualcuno sta dicendo: ma Salvo, raga, Salvo c'è, può essere che arrivi, può essere che no. Lo volevo dire anche al signor Maxwell in occasione del super evento, capito, che lo vede protagonista, dove ha

Alla numero 8 questa settimana troviamo Fate con Alan Walker ed Eva Max, che perdono ben 2 posizioni, qui in tanta roba, e noi insomma siamo un pochino dispiaciuti perché ci piace comunque moltissimo. Ma andiamo a parlare, ragazzi, di un altro bellissimo pezzo che ci piace veramente tanto. Si parla di Jubella, un duo svedese, loro sono Sebastian Atass e Victor Sjormans. Sono due che si sono messi insieme con questo nickname, si sono incontrati su SoundCloud all'inizio del 2010, insomma in tempi anche abbastanza distanti da adesso. Poi hanno avuto un sacco di successi molto importanti e adesso tornano con Ocean House, che sale dalla 16 alla numero 7.

grande seguito spirituale a 21 anni di distanza dal leggendario Confessions on a Dance Floor e arriva con Danzetteria, che è il nome del locale in cui Mark

0: la classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Anna in prima posizione per tanta roba, grazie per averci seguito, raga, buon weekend di Ferragosto e del mio compleanno da Monica Morgan, un grazie.

0: weekend.
1: Tanta roba!
0: Tanta roba! Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
2: Peter Pan.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Cita 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
0: Forever Fun, Forever Summer.
1: Su Radio Peter Pan c'è All In.
5: All In,
1: il meglio della settimana di Radio Peter.

0: attimo di una cosa che è successa all'estero, potrebbe arrivare anche in Italia.
1: Aia.
0: Allora, stiamo parlando di Arlan Rakhmetsanov, ok, che è un ragazzo molto giovane che a tempo perso, in realtà era già da un po' di tempo che sviluppava dei programmi, dei software che lavoravano con l'intelligenza artificiale, ha creato una nuova app che ti permette di cercare appartamenti, controllare voli, programmare attività, preparare messaggi.
1: E fin qua diciamo che più o meno lo fanno tutte, no? Le varie applicazioni. Ma c'ha una feature che, attenzione, mettiamo pure la sigla per la feature.
0: Sì, questo sì.
1: Aia.
0: Tra le varie opzioni che ti permette, che ti concede quest'app, c'è anche quella del avvisami se questa persona torna single.
1: Mamma mia, ragazzi!
0: Cioè effettivamente va a monitorare il profilo che tu gli indichi, quindi può essere quello del tuo ex, della tua ex, può essere di
1: della tua crush,
0: lì,
1: della magari tua crush, anche.
0: Esatto. E praticamente monitorando le attività di questa persona ti dice a un certo punto: Fermo.
1: Secondo me è single.
0: Secondo me si sono mollati. È il momento.
1: Avete presente quando state lì a guardare i profili, a cercare di capire, fare seguiti, ma non si seguono più, ma no, ma ha messo like, non ha messo like, non vedo like,
0: un saluto, un saluto a tutti gli agenti dell'FBI che lo sono diventati solo in determinate situazioni. Cioè non lo erano prima, ma quella cosa lì, per scoprire quella collega nuova che ha cominciato a lavorare lì.
1: Ma questo è singolo oppure no? Allora dai in passo tutto all'AI e lui ti dice se puoi provarci o meno.
0: Allora, volete
1: sapere, non rischiare di far figuracce, ma

0: Peter Pan pulita.
1: Come ti immagini un mondo senza Simpson?
2: Non me lo immagino, sono stati proprio il pilastro della mia
1: ma sai
2: formazione.
1: Che la doppiatrice invece di Lisa Simpson, sì, ok, era ospite.
2: Come si chiama? Ward, Monica Ward. Come
1: Nancy Cartwright.
2: Ah, no, quella originale.
1: Quella originale, sì. Era ospite di un podcast e le hanno detto: ma secondo te quanto durerà i Simpson? E lei ha fatto 40, ha detto. 40.
2: Cosa 40?
1: 40 stagioni. Siamo alle 38 adesso. Ah. Quindi secondo lei non dura ancora tanto. Tempo 3-4 anni e poi chiudono.
2: Ci tolgono strisce i Simpson, la mia vita non ha più senso.
1: È andata. È andata anche, pare, con Squid Game. Dopo la terza stagione, sul finale c'era Kate Blanchett, no? Sembrava che arrivasse poi anche la serie americana.
2: Sì.
1: E invece pare che il progetto di David Fincher sia un po' arenato.
2: Avevo
1: si è arenato
2: cosa qua,
1: e
2: sì,
1: niente,
2: sì.
1: Non si farà più niente. Invece si fa e arriva il 17 settembre, sono uscite le prime foto e le prime immagini, anche video, della nuova serie di Monster. Quindi abbiamo visto Jeffrey Dahmer, abbiamo visto i fratelli Mendes.
2: Sì.
1: Abbiamo visto Ed Gein, si dice così, no?
2: Sì.
1: E Monster adesso racconterà l'assassina dell'ascia, quindi Lizzie Borden.
2: Attenzione.
1: Io dopo Jeffrey Dahmer ho mollato.
2: No, io ho visto i fratelli Menendez, è stato molto molto carino. Ed Gein, non so come si pronunci, mi sono fermato perché mi inquietava
1: troppo,
2: un po' troppo.
1: Troppo. Sì.

0: Ivan Bolin.
1: Oggi ci stiamo un po' sessualizzando. Ci stiamo sessualizzando grazie a questo nostro ascoltatore che per il momento io tengo anonimo. Però se tu vuoi darci il tuo nome, i tuoi contatti, eccetera, eccetera, io ovviamente parlerò anche dei tuoi dati personali. Stiamo cercando di andare all'interno di quest'app che potrebbe essere utile per tutta la zona kinky delle coppie. L'app la sto sviluppando, se ti ricordi, non pretendo tu lo faccia visto che è passato un sacco, era diverso. Questo è più sito test di coppia. L'app non è ancora pronta del tutto, quindi mi stai facendo fare da tester in onda. Ma è bellissimo, io voglio investire su quest'app. Dovresti avere una partner sessuologa perché il programma sia completo. C'è chi dice, se c'è un sessuologo, una sessuologa seria, cortesemente seria, che vuole venire qui volesse venire qui ogni tanto in puntata, io sono aperto, ovviamente.
2: Omar, ma intende usare nome veri, nel senso no Omar, ma piano, grande capitano,
1: no,
2: piano.
1: No, non credo. Allora, siamo all'interno di quest'app che comunque prende la sfera affettiva e sessuale e ne fa un test. Io ho già risposto all'intimità generale e poi devo dire che sei stato molto bravo, caro ascoltatore, che hai creato quest'app, perché per esempio io alla voce spooning mi sono ritrovato un po' interdetto, sono dovuto andare a cercarlo e lui mi dice, guarda che vicino a ogni cosa c'è il punto di domanda, tu lo clicchi e ti spiega. Bellissimo. Lo spooning, interesse per il contatto ravvicinato e rilassato mentre si sta sdraiati assieme. Confermo la mia scelta, mi piace molto. Poi, dopo, nella prossima mezz'ora si va un po' più sul caliente, per esempio intimità e abbigliamento, configurazioni, attività sessuali generali, eccetera, eccetera.

0: Alexo.
1: Su Radio Peter Pan, un link. Peter Pan. Spot.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Forever Fun, Forever Summer.
1: Su Radio Peter Pan,
5: Peter Pan.
1: C'è All In.
13: All In.
1: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: A Cavaldonato non si guarda in bocca, perché altrimenti scopri le rogne, no? Era quello. Io da piccolo pensavo che il cavallo dovesse chiamarsi Donato come nome di battesimo, in realtà no. A cavallo regalato non ci devi guardare dentro la bocca, che se ha delle deformazioni, dei problemi, non è un bell'affare. A meno che non sia regalato. Se è regalato, è un regalo, accettalo per quello che è. Perché ti sto parlando di sta cosa? Perché adesso mi sono intrippato nel discorso atleti e denti. C'era il quotidiano nazionale che raccontava di tutte le questioni legate ai denti e agli sportivi, che sono più delicati, perché quando sei sotto sforzo diminuisce la salivazione, poi con gli energy drink che sono acidi. Insomma, quando sei sportivo devi essere attento anche a quello, perché poi con l'infiammazione è più complicato che la tua salute muscolare sia ok. E mi è venuto in mente quel calciatore lì scartato dal Milan, era il 2009, l'ho ritrovato, Ali Sissoko. Era l'estate in cui Kakà era passato dal Milan al Real Madrid e quindi il Milan doveva rimpiazzarlo in qualche modo. All'epoca c'erano ancora Berlusconi e Galliani che dirigevano la squadra e hanno detto: dobbiamo fare un colpo, e chi prendiamo? Dzeko, poi è andato alla Roma, quindi niente, già prendiamo Ali Sissoko. Poi hanno detto: no, c'ha un problema ai denti, non possiamo prenderlo. Si è scoperto nel giro di qualche anno che era una scusa per non prenderlo, perché era una pippa. Pensa che è andato a giocare in Thailandia dopo, quindi non gli ha portato tanto bene la questione. Che belle che sono le storie di calciomercato. Io sono intrippatissimo e seguo sempre Fabrizio Romano, aspettando che l'Inter compri qualcuno, ma non compra mai nessuno.

0: Sentiamo.
1: Io di famoso, anche se non sono un grande partito del calcio,
0: sì?
1: Ho lavorato per più di quasi un mese alla casa, all'appartamento di Nicola Legortaglio.
0: Hai capito, ex calciatore della Juventus, ma dici dove tiene la cassaforte Legortaglio, no? Dai, diccelo. Io qualche anno fa facevo la guida ad un castello nei Colli Euganei e un giorno a casa è arrivato Roberto.

0: vacanze.
1: Allora, vacanze basate sulla fattoria. Sentite già un po' la base fattoria sotto. Sì.
2: Perché cosa intendi per vacanze basate sulla fattoria?
1: Perché c'è questo nuovo lusso che costa anche parecchio,
0: voglia
1: 2.300 euro per una settimana costa. Per andare a fare il pane, raccogliere le uova, le verdure, coltivare l'orto, preparare il formaggio, con della gente che vi deve assecondare facendo queste cose. Perché quello che penso io è: c'è una fattoria che offre questo servizio, ci sono delle persone che ti insegnano a fare il pane, a fare
2: certo,
1: le cose.
2: Certo.
1: Pensa a questi che dicono: guarda questi qua che lenti che sono per fare una roba che noi facciamo tutti i giorni da una vita.
2: Edo, tutto quello che vuoi. Adesso pagare una vacanza da circa 175 euro al giorno fino a 2.300 euro per una settimana, io volevo fare i complimenti a chiunque abbia venduto questa cosa qua.
1: Bravi.
2: Perché ci sta riuscendo molto bene, sì, a quanto pare, perché sono sempre stato dell'idea che la capacità di vendere un'attività costosa non sia una cosa da poco.
1: No.
2: Esempio, il golf secondo me non è ben venduto, perché tutti dicono costa un sacco di soldi, non lo vado a fare. Cioè, tutti nel nostro immaginario collettivo il golf costa tanto, però per esempio gli sci nel tempo sono riusciti a essere, nonostante il costo che è molto elevato, un'attività accessibile tra virgolette a tutti. Cioè, non se uno dice vado a sciare non pensi nella tua testa: cavolo, quanti soldi c'ha questo?
1: È vero, adesso dovrebbero fare una cosa tipo fare il golf nelle fattorie. Questo perché? Perché la gente rimane sempre la stessa storia di partenza, cioè vuole disintossicarsi dal telefono, e quindi che fa? È disposta a pagare così tanto, un vero lusso, 2.300 euro per andare in una settimana in una fattoria a fare una vacanza disconnessi, capito?
2: Ma disconnettetevi,
1: mamma
2: andate,
1: mia, la dico,
2: andate voi
1: e noi andiamo a Porto Cervo che tra un po'.
2: Andiamo in villaggio noi.

0: dato
1: All-in.
0: All-in, il meglio della settimana
2: di Radio Peter Pan.
0: Peter Pan
2: All-in.
0: Peter Pan All-in. Tra poco Mi cassa è stu cassa con Alice Fassina
2: e Matteo Demo. Peter Pan.
3: Squat. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
0: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Segnatevelo.
1: Perdonami, ragguagliami su questa cosa. Noi abbiamo lavorato fino ad ora.
0: Sì.
1: Abbiamo lavorato tutto agosto.
0: Sì.
1: Riprendiamo a settembre.
0: Sì.
1: Quando andiamo in ferie noi?

0: fatto che siamo tornati non è una buona notizia.
1: No, ma per altri
2: soprattutto
1: sì.
2: Per quelli di
0: tanta roba,
2: tanta cossa.
3: Loro hanno tre ascoltatori e non siamo noi.
0: Esatto.
1: Nuovo weekend.
0: Benvenuti, questa è Micassa Stucassa.
1: Pronti per partire, ma sempre periodo per me, aprile è sempre periodo per grandi pulizie e quindi
0: scopriamo fuori le due che se ne vanno.
3: Salutiamo CRW, I Feel Love, nel remix di Mauro Picotto.
0: Mi spiace però.
3: Un po' anche a me,
0: Esce questa settimana Garrett Emery con Annabelle, Without You.
3: Partiamo allora con la scalata alle 20 posizioni di Micassa Stucassa per questa settimana, posizione numero 20.
4: Fermati.
3: Perde due posti rispetto allo scorso weekend
1: Oliver Heldens con Lady Hear Me Tonight.

0: qua giù. È la sua la classifica, proprio
1: totalmente altalenante. Te. In questo caso perde TSO con Force, Bring Me to Life. Arrivano alla numero 19.
2: Ok,
1: perde due posti.

0: se li troviamo la prossima settimana.
1: E vabbè, ma cioè Armin Van Buren si concorre toccandosi, veramente.
2: Set me free, Armin Van Buren e Sasha, posizione numero 18 in discesa.
3: È entrata due settimane fa alla 17,
4: salita la 14 lo scorso weekend,
3: riscende alla 17, Steve Allen con Plural.

0: dell'ultima stagione di Micassa e Stucassa. Buona estate.
1: Flying Circus on Tune, posizione numero 16.
2: È stata invece novità della scorsa settimana qui a Micassa e Stucassa. Sale dalla 17 alla 15 in soli 7 giorni. Quando

0: al numero 15.
1: Saliamo alla 14, dove ritroviamo... Saliamo alla 14, dove troviamo la seconda e ultima new entry per questa settimana, River

0: posizione numero 12, anche se ci perde un posto rispetto allo scorso weekend.
1: Ok!
2: Di fatto la posizione numero 11 e numero 12 si switchano in una sola settimana. E infatti alla 12 c'era Highgate, Shucks, Transwax, che salgono alla 11 con Pitching.

0: Ce l'ha uno? Lo scopriamo tra poco.
1: Fin qui tutto bene.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scopo.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Buona estate da Mi Cassa e Su Cassa.
14: We are back.
15: Hai creato un hype prima della pubblicità veramente importante.
14: Ti ha scioccato.
15: Ma veramente
14: sei rimasto pietrificato per tutta la pausa.
16: Pensa, sono rimasto attaccato alla radio solo per vedere come funziona, come finisce.
14: E allora attaccati ancora di più, ma non solo alla radio.
15: Tu sei veramente, veramente tagliata grossa, posso dirti?
14: Attaccati forte, alza il volume, perché la numero 10 c'è Armin van Buuren con Sonic Samba nel Rising Star Remix.

0: per averci fatto soffrire Armin Van Buren alla numero 10 con Sonic Samba Rising Star Mix.
1: Saliamo alla 9, dove sale anche la new entry della scorsa settimana.

0: almeno 4 in una sola settimana, eh?
1: Bravi, bravi, bravi, bravi!
2: Steffi De Cicco, Frankie F, A Walk Above the Sky,
1: posizione numero 9 in salita.
3: Ok!
2: E per una Steffi De Cicco
0: che guadagna 4 posizioni, un disco Lines ne perde 4. Dalla 4 alla 8 questa settimana, No Brook Boys in discesa nella versione remix.

0: Fest. Ci vediamo a settembre. Ciao!
1: Male male in poche settimane. Spiace. No Broke Boys ancora in hype per me. Nella versione remix, ovviamente, Disco Line era la posizione numero 8.
0: Saliamo alla 7.
2: Dove guadagna un posto rispetto allo scorso weekend?
0: Funk Tribu con Speakers Blowing.

0: Posizione numero 6. Garrett Emery, Gunshots.
1: Ok, alla posizione numero 5 rimaniamo esattamente come li avevamo lasciati la scorsa settimana. Reorder, press crowd to control, move to the rhythm.

0: crowd to control, posizione stabile numero 5.
1: Ci guadagna chi ci guadagna, ben due posizioni. Bravo anche a Giuseppe Ottaviani con la sua The Underground, che sale alla numero 4.

0: ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Micasso e Stucassa. Buona estate. Scorsa settimana occupava la posizione numero 6, la 4 invece in questo weekend Giuseppe Ottaviani con The Underground. Prima però di scoprire se e come è cambiato il podio di questo weekend, per i distratti o per quelli che hanno voglia di riascoltarsele velocemente, recap dalla 10 alla 4.
1: Alla 10 Armin Van Buuren, Sonic Samba, Rising Star Remix.
0: Alla 9 Steffi De Cicco con Frankie F, I Walk Above the Sky.
1: Alla 8 Disco Line, No Broke Boys, nella versione remix.
0: Speaker Blowing di Funk Tribute alla numero 7.
1: Alla 6 in salita Gareth Emery, Gunshots, Bogdan Vicks Remix.
0: Stabile alla 5 Reorder con Move to the Rhythm.
1: E chiude Giuseppe Ottaviani con The Underground.
0: Incredibile, cambia vertice, ex numero 1 fino alla scorsa settimana, scende alla numero 3. Three Drives, Grease 2000 nel rework di Max Tyler.

0: ma che shakerata gli ha dato il podio?
1: Scende decisamente dalla numero uno, ma
2: arriva la numero 3, l'abbiamo appena riascoltata.
1: Three Drives Greece 2000.
0: Saliamo alla 2, dove guadagna un posto rispetto allo scorso weekend Armin Van Buuren assieme a Richard Durand con Always You.

0: Ok.
1: Come is you, Armin Van Buren, Richard Duran, posizione numero 2, sale.
2: Ci puntava già dallo scorso weekend, forse l'avevi un po'
1: annusata.
2: Sì.
1: Numero 1 di questa settimana,
2: yes, con Brianna Grace e la loro Beautiful Places.

0: sapete che Beautiful Places è il podio di Mi Casa e Stu Casa.
1: Un gran bel posto, bravo a Tiesto, brava Rihanna Grace, che conquistano la vetta di questa settimana.
2: Ok!
3: Sintonizzatevi anche il prossimo sabato alle 14 e la prossima domenica alle 15, sempre su Peter Pan con Mi Casa e Stu Casa.
0: Grazie Maxwell, grazie Alice, alla settimana prossima.
4: Ciao!
5: Ciao!

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hanno Jordi con una corda d'oro. Oro. È un privilegio.
5: Ora, grazie a Dabbet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Fan, Forever Fan, Forever Summer.
11: Su Radio Peter Pan,
10: Peter Pan,
11: c'è All In.
10: All In,
11: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: State ascoltando Radio Peter Pan. Io sono Joe e tornata Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Che in questo momento sta indossando il guantino, quello di Michael Jackson,
1: esatto.
0: Quello bianco.
1: Sì, perché è arrivato il momento che devo mettere la cremina per le scottature.
0: C'è scottature ancora, sono calli dovuti a attività manuale esagerate in questi giorni. Senti, dato che sei stata in Sardegna,
1: sì,
0: com'è la percezione di sicurezza in Sardegna?
1: Ah, non ci sono maranza.
0: È tutto tranquillo?
1: È tutto troppo costoso per dei maranza.
0: Quindi dovremmo esportare la sicurezza sarda in tutto il resto dell'Italia.
1: Sì.
0: Come si fa a creare un posto così sicuro?
1: Boh, ma mettono tante multe in Sardegna.
0: Ah, è quello?
1: Quello può essere, sì.
0: Però la gente è ricca, quindi.
1: Quindi alla fine basta alzare i prezzi, vedi come le persone vanno via.
0: Ah, quindi mettere multe salate. No, te lo chiedo perché, dato che non hai avuto tempo di preparare il dilemma rossato, io vorrei dedicare questa mezz'oretta al tema sicurezza.
1: Ok.
0: Perché questa notizia del Messaggero titola:
1: Roma, i vigili potrebbero avere la pistola che spara i lacci. Come funziona il ball wrap che immobilizza a distanza?
0: È una di quelle armi da film americano, cioè praticamente è una sorta di pistoletta che spara una corda con attaccate delle palline. Inizia a roteare, poi ti becca tipo sulle gambe, te le avvolge e tu caschi.
1: Che bello!
0: Quelle armi da tartaruga ninja.
1: Ora me la compro, così il giorno che mi dai fastidio te le lancio tutte addosso.
0: Quindi sta mezz'oretta la dedichiamo a armi divertenti tipo quelle da film. Armiamo i vigili con delle armi divertenti.
1: Bello, tutti con i Nerf al posto che le pistole.
0: Bellissimo.

0: Bier.
1: Oh, buva. Uno che fa un appetizer si chiama Thomas, sì. Masturbato di cognome.
0: Thomas Turbato. Thomas Turbato, grande classico dei giochi di parole. Allora, attenzione, perché abbiamo passato tutta la parte intimità. Adesso vado a rispondere all'intimità abbigliamento. Attenzione, sesso vestiti. Poi c'è la risposta tu o partner, cioè se la cosa si riversa su di te o sul partner. Allora, significa essere vestiti durante i preliminari o l'atto sessuale. Mi piace sia me che partner. Lingerie, indossare completi sexy durante i preliminari o l'atto sessuale, va bene, mi piace. Calze, mi piace, va bene, cioè abbastanza irrilevante. Tacchi, forse non mi fanno granché. Se poi io nomino qualcosa che a te piace particolarmente, puoi dirmelo al 393-7366-240. Per esempio, un tuo feticcio può essere che la tua lei, o il tuo lui anche, indossi dei tacchi? Beh, a me, insomma, abiti in pelle. No, non particolarmente. Abiti in pelle, no? Latex? No, non, perché poi mi sguincia tutto, mi attacco. È più una rottura di maroni che altro. Latex, secondo me. Uniformi? No. Cosplay? Onestamente, no. Cross-dressing è l'atto di indossare abiti ed accessori tipicamente associati al genere opposto. No. Abiti eleganti? Forse. Abito elegante significa che magari, sai, sei una premier a una cosa e scatta la fame. Quello mi piace.
2: Olì. Olì.

0: Crisi patocchia, no, c'è crisi caldo, fa caldissimo, si muore, temperature impossibili. Un mio amico ieri mi diceva al telefono: guarda che arriva il freddo, io già me l'ero vista bene la vita, dico: oh, che bello! E invece no, a quanto pare non è vero. Apro Digicom 24. Prima notizia, quella sopra, bella ultima ora, che dice: il caldo continua fino a marzo 2045. Quindi in realtà non so dove abbia preso questa notizia.
1: Ciao Fede, dai, ciao. Metti musica, solo qualità qua.
0: E allora, se vuoi solo qualità e vuoi musica, facciamo una cosa: io me ne vado, vi lascio con un po' di dischi e torno alle 15 a timbrare. Non sarebbe mica male, anche perché mancano, leggo il mio calendario personale,

Invece no, soprattutto se vai nel Regno Unito, perché a quanto pare è stato vietato il consumo di birra in piedi. Ma perché non si può più fare niente? Il vertical drinking, come direbbero quelli veramente bravi, ma bravi bravi, a quanto pare è diventato impossibile. Cioè tu non puoi cambiare.

0: Radio Peter Pan
1: o Linda. Peter Pan Squat.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Peter Pan Pink Power.
10: Questa sera Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Questa sera Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.
14: Su Radio Peter Pan,
1: Peter Pan,
14: c'è All In.
1: All In,
14: il meglio della settimana
1: di Radio Peter Pan.

0: dal laccio, iniziano a roteare, ti beccano tipo sulle gambe e tu cadi.
1: Chissà quando la userò con te, che ridere.
0: No, è bello. Ma sì, infatti. Ne hanno consigliate alcune di belle, tipo Alessandro scrive:
1: la pistola con il pugno.
0: Ah, Venezia, è presente quella da film.
1: Quella che fa boom così.
0: Sì, che ha un meccanismo che esce il pugno e poi ritorna indietro. Che c'era nel film quello che ha incastrato Roger Rabbit, che era una di quelle carte da cartone animato.
1: Secondo me l'arma migliore è per quando rincorrono le persone.
0: Sì.
1: Avere le banane come su Mario Kart.
0: Bello, guarda, però è che devi essere davanti.
1: Eh sì, infatti devi superarli.
0: O quello o la macchia d'olio, però sì, sono molto carini.
1: O il razzo.
0: Non è un'arma, dice lui, ma mi immagino i vigili sparare sulla bocca, come in questo famoso video che si parlava di botti.
2: Con la voce.
0: Boom! Così, boom. Spari con la bocca. Io stavo pensando invece ai nunchaku. Hai presente i nunchaku?
1: No.
0: Cosa sono? Sono quelle robe da ninja, sempre categoria film. Film dove ci sono le arti marziali. I nunchaku sono quei due pezzi di legno uniti da una catena e quindi inizia a fare tutta l'acrobazia.
1: Oddio, ma ti ricordo che i nostri poliziotti hanno la panza.
0: Non è detto, non tutti, questo è un luogo comune, anzi mi dissocio.
1: Io no.
0: Forze dell'ordine, se volete, Emma Rossato, perseguitela perché ha detto che avete la panza.
1: No, però è vero, fanno attività fisica per entrare, poi alla fine.

0: fan Polina.
1: Ci concentriamo sulla droga preferita di questo orario, ovvero l'amore. L'amore è la nostra droga assieme alla musica. Allora, c'è chi dice alzi la mano chi sta già arrossendo, per quanto riguarda tutte le i kink legati al vestiario, quindi dalle cose in latex ai tacchi, ai vestiti eleganti, al cosplay, eccetera eccetera. Voi avete espresso le vostre preferenze al 393 7366 240. C'è chi dice piedi scalzi e cosplayer tutta la vita. Muva, se per caso devi fare una sveltina veloce veloce devi stare vestito. Infatti è quello che dicevo anch'io poco fa, quello segnato mi piace, o per meglio dirlo alla Rocky Festaiolo, godo. E poi
2: assolutamente tra quelle che hai detto vestiti eleganti. Eleganti è un'altra cosa, poi non è una cosa che fai sempre, quindi insomma
1: infatti
2: al suo perché
1: esattamente. Attenzione, perché all'interno di quest'app che poi ti propone tutte queste scelte da fare in coppia, no, insomma delle fantasie, ci sono anche poi tutte le varie macro, per esempio penetration con strap-on, senza protezioni, inserimento di oggetti, fisting, giochi anche dall'altra parte, quindi rimming, cose del genere, fisting, cioè chi più ne ha più ne metta. Devo dire che è molto completa quest'app. Poi si passa alle restrizioni, significa bavaglio, collare, guinzaglio, bondage con corde, manette, polsini, fissaggio a parete barra croce, che è un po' biblica come figura, barre per immobilizzare, dispositivi di castità, immobilizzazione completa, bende sugli occhi, deprivazione sensoriale, sospensione con corde o catene. E poi si passa ai tabù, insomma è un buco nero della sessualità, che però è giusto poter discutere.

non si può più bere girando a piedi, quindi il vertical drinking è diventato vietato. Io vi ho raccontato di quando a Roma dopo mezzanotte mi hanno schedato le guardie, come dicono

0: comuni come Roma, Rimini e Napoli, dalle 24 o in alcuni anche dalle 22 è vietato appunto girare con degli alcolici. Quindi ci avevano ragione loro, io non lo sapevo, però il bar che mi serve da bere dopo mezzanotte da sporto, cioè che me lo servi a fare? È vero che ti sei guadagnato 60 euro perché eravamo in 6, però così mi hai messo in difficoltà con le forze dell'ordine. Invece un'altra bevanda che è a forte rischio è il caffè, perché quello che è successo un po' in Colombia in questi giorni lo sappiamo tutti, c'è stato il forte terremoto e sta avendo anche pesanti conseguenze sull'esportazione del caffè, e quindi si passa un grande rischio per il caffè, che è comunque uno dei più grandi introiti del paese, il 67% dell'export internazionale di caffè colombiano, e passa sempre dal porto di Buenaventura. In questo momento è molto complicato passare, quindi c'è il rischio che nei prossimi mesi possa venir meno anche il caffè. Pure il caffè ci hanno tolto.
1: All in. All in. All in. Il meglio della settimana.

0: dedicato All-in.
1: All-in,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All-in. Peter Pan All-in. Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan.
2: What? Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Radio Peter Pan. Ginuzio batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Qual è la coppia perfetta?
6: Beh, io e te.
5: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
6: Una coppia sveglia per il mattino.
5: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: A lì migliora la...
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

e il nostro Thomas Menigazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Phil.

0: Sport. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Hey, hey, here come the trouble.
11: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
12: Originale.

0: Tra poco, Tic Talk Show con Matteo B. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Breaking news. Buonasera da Umberto Cascone. A Messina indagini in corso dopo il furto di 4 quadri del 400 dal museo regionale. Nessun esito per i controlli di polizia all'imbarco dei traghetti. I tre ladri e le opere sottratte restano introvabili. Per accedere alla struttura i responsabili hanno segato una ringhiera e forzato una porta secondaria. Rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, lo ha detto Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: la comunità internazionale sia promotrice della soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Un gruppo di 8 ragazzi italiani in vacanza a Barcellona è stato aggredito da giovani spagnoli nella serata di mercoledì. Due connazionali isolati e pestati davanti a un locale. Uno di loro, un 21enne di Treviso, è ora ricoverato in coma farmacologico con diverse lesioni cerebrali. Agli europei di atletica arrivano 2 argenti nella maratona. Pietro Riva secondo nella maschile, come le azzurre nella gara a squadre femminile. Ai continentali di nuoto Sara Curtis si prende un altro record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
10: Questa non è un'estate normale, non è un caldo normale, stanno a schioppa pure le cicale. Altro che Icaro che quando si è avvicinato al sole gli si sono squagliate le ali. A noi ci si stanno a squagliare le ossa, le cartilagini. Tra un po' ci mettono tutti dentro un barattolo, diventiamo delle Yankee Candle. Questo non è caldo, questa è una prova generale per la cremazione. Ah!

0: fan?
1: Sì, vorrei un ombrellone e due lettini.
2: Sono 85 euro.
1: Ciao, mi fai uno spritz e due ghiaccioli?
2: Sono 30 euro.
1: Per me una Caesar salad, grazie.
2: Sono 25 euro.
1: Mi dà un'acqua gasata?
2: Sono 5 euro.
1: Scusi, le docce le avete?
2: In fondo a destra le abbiamo. Sono 15 euro ogni gettata, Belen.
3: Oh, che bello, cocco.
1: Per me, grazie.
3: Sì, quante ne vuoi?
1: Due fette.
3: Sono 25 euro, grazie.
1: Figa pure il cocco bello.
3: Scusi, se vuole camminare sulla sabbia sono 30 euro. Se vuole giocare con i racchettoni non si può gratis. Sono 40 euro, altrimenti non si gioca.
1: Adesso finalmente vado a farmi un bel bagno.
2: Belin, se vuoi fare il bagno in mare sono 37 euro. Volevi farlo a gratis?
1: Torno a casa proprio. Sto lì, a casa, col ventilatore, bello tranquillo.

0: Di che cosa hai bisogno tu?
1: Di vitamina D. Dormire, denaro, Dubai.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Amore, se stai dormendo, mandami i tuoi sogni. Se stai ridendo, mandami il tuo sorriso.
2: Amore, sto cagando, che ti mando?

0: Ah, raga, ma è possibile che adesso i pizza in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta sienese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, ce lo stanno a mettere al culo. Donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza ti fa muto, 20 euro, 20 euro vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef se mangia con 20 euro, pure terzo e contorno. Cioè, con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi in cassa e mangi una pizza. Adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che è la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi. I prezzi, quello che cazzo ti pare, ma non è che ti posso pagare 18 euro, 15 euro una pizza. Quando ti dicono specialità, tu stanno già a mettere al culo, donna profe, è proprio così.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Sport.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Questa sera Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Questa sera Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
12: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: con Matteo B, di Talk Show, Real People, Real Music.
1: Everybody make some TikTok!
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
2: Sai che cos'è questo? Questo non è caldo, no? Non è neanche un cazzo di caldo. Questo è un cazzo di caldo.

0: La volta che hai veramente esagerato?
1: Quando il mio medico mi ha detto dica 33 e io ho detto 190.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan.

0: allora qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

come dici, usciamo, ci divertiamo? Non penso proprio. Se vuoi puoi portare una bottiglia di vino a casa mia e ci pigliamo male. Passiamo la serata a parlare delle nostre paranoie, di tutte le cose peggiori che ci sono nel mondo, e se avanza un po' di tempo guardiamo una puntata di True Crime. Che ne pensi?

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.
1: Ma può essere che ti ho visto in palestra?
2: Guarda, puoi avermi visto alla sagra della porchetta, al ristorante, ma in palestra no. No, non so.

per dire e dicono, non per giudicare e giudicano, non per farmi i cazzi tuoi e se li fanno, non per essere volgare, ma andate a fare in culo.

0: Tra poco, Miami Flow Latino. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da...
4: Ma che belli, come stanno bene insieme
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita. Breaking
7: news. Buonasera da Umberto Cascone. È durato appena 3 minuti il furto al Museo Regionale di Messina, durante il quale sono stati sottratti 4 preziosissimi quadri del 400. In corso indagini serratissime, si cercano le opere e i 3 malviventi che hanno agito a volto coperto. In quei pochi istanti, violata anche una teca blindata. All'aeroporto di Malpensa, un carrellino portabagagli ha preso fuoco in pista, poco lontano dall'aereo su cui doveva trasferire le valigie. Nessuna conseguenza, ma è allarme sulle cause. Si ipotizza una batteria al litio surriscaldata. Se fosse accaduto in volo avrebbe avuto effetti catastrofici. È in terapia intensiva in coma farmacologico il 21enne di Treviso, picchiato selvaggiamente a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati, avrebbe riportato lesioni cerebrali. Agli europei di atletica, argenti di Pietro Riva nella maratona maschile e delle azzurre nella gara a squadre femminile. Nel nuoto, Benedetta Pilato seconda nei 50 rana. Ginnastica ritmica ai mondiali, Sofia Raffaelli d'argento nel cerchio. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Forever Fun, Forever Summer.
10: Non c'è mai stata tua che dava ieri in Castiglio.
11: Da buonissimo.
12: La tanta.
10: Non mi c'è da buonissimo.
13: Avete detto nome e cognome perché vi ho registrato.
10: No.
14: Il flow latino, baby.
15: Ma ce l'abbiamo cazzate da dire oggi?
16: Io credo che sì, alguno sì.
17: Alguno.
15: Sì?
17: Sì.
15: Dai, parte il flow latino, ora.
18: Castanemo!

0: è Ferragosto oggi?
1: È Ferragosto? Tutto sì? A posto.
0: Dai, mandiamo sta sigla.
2: Che lo che stiamo rollando? Llegó el Miami, baby.

0: Il vostro moroso
1: cugnazo.
0: Vi fa la la la la
2: la la la la la la la la la la
0: la la
2: la la la la la la la la che nunca.
0: Eccoci.
2: La la la
0: la la la. Profeta, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera Salito Sanchez.
2: Buonasera Shaddai.
0: Bene, Profeta Cubita, Salito Sanchez, Shaddai, totale al quadrato diviso 2 uguale flow latino. Ecco, l'originale.
3: Non è un gioco, eh.
0: L'originale sonido del Miami è qui, presente anche durante le vacanze, le vostre vacanze. Poi non venite a rompermi le palle quando metto i video che vado in vacanza a fine settembre.
2: Hai ragione, ecco, hai ragione.
1: Ecco, ecco, ecco.
0: Niente.
2: No, aspetta, le cojones.
0: Ecco. Ecco.
2: Andiamo di vacazione, andiamo di vacazione. Tu già decidiste.
0: Dove vado?
2: Sì. Yeah.

0: Me lo spieghi fuori onda?
1: Sì, claro.
0: Dai, cominciamo.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: E per fare il tuo Ferragosto più Jamaican, visto che il viaggio è un po' all over the world con Miami,

0: Il profeta Guida, se ha addirittura tante paia di ciabatte, vuol dire che ci tiene proprio.
1: Io e Arrole lo sapato, total tienen ciabatte, che le robo lo sapato e che il se quede con le ciabatte.
2: Sì,
0: Ma guarda che il cubano che veste Zara spacca, sai?
1: Cosa vuol dire?
0: È che c'è un certo stile abbinato.
2: Non sabía neanche de tenerla.
1: Sì. Come de tutte le Birkenstock che tiene in tu casa, no?
0: Le ciabatte sono belle, sono i piedi però che...
2: Non tan bonito, tan feo con cojones.
0: Sembra il Brewster che esce dal...

0: Visita.
1: Quédate. El Miami vuelve después de la promo.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Hit Universe of Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Forever Fun, Forever Summer.
15: Parate. Este es el flow latino.

0: gli contraddice.
1: Solamente per eso, non immaginen más nada.
0: Ricordiamoci come è nato il suo soprannome.
2: Ecco, sì.
0: Io volevo dire una cosa, ma onestamente quando è partita la base me la sono dimenticata completamente, quindi
1: questo è l'età,
0: questo è l'età, sì, sicuramente.
2: Sì.
0: Ah sì, a proposito,

0: Aspettiamo il tramonto, non ci sarà l'eclisse.
1: No, che non lo vi perché la nube non mi dejó verlo. Mamma gue, basta de.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami o Radio Peter Pan.
0: Quella nube di merda, in effetti non abbiamo visto niente.
1: Com'è? Mamma gue, basta.

0: riconferme, cose nuove, eccetera, no?
1: Oh, qua, sì. Yeah.
0: Quindi sappiate che col Miami al completo saremo il 5 settembre in Piazza Manzano come l'anno scorso.
1: Yes.
0: Oh. A ingresso gratuito in Piazza Manzano il 5 settembre fino all'una di mattina. Cos'era? Sì,
2: una?
0: Il 12 settembre saremo a... si torna al Palmariva, si torna a casa per la prima di stagione, 12 settembre.
1: Oh. E vai. Oh, trafietto.

0: quel Miami, baby.
1: Lui ha fatto bene perché è in baracchino, in spiaggia, alzate il volume perché ha capito che sti 10 minuti qua si balla.
2: Solo finta, solo finta.
1: Anche Africa nel posto.
2: Oh, come no, come no.

0: sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, Peter Pan Remastered con Edo, Marco Basso e Lori Beat. Peter Pan Sport. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo in peggioramento con piogge e rovesci sparsi dapprima su Alpi e Prealpi che poi in serata andranno ad interessare appunto anche le zone pianeggianti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà instabile con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Fenomeni soprattutto a nord-est ma localmente coinvolgeranno anche le Alpi, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Peter Pan.
1: Ciao ragazzi, buon weekend, buona estate 2026. La musica che già conosci, come non l'hai mai sentita. Ciao da Edo, i ragazzi presenti anche alla sera nel fine settimana di Radio Peter Pan. Ovviamente Thomas Menegazzi ha preparato una tracklist incredibile per questa puntata di agosto 2026. Allora, estate, devo dire che quest'anno abbiamo un po' sofferto musicalmente parlando. Infatti adesso Thomas, in questa oretta qui che suonerà, ha preparato un po' di roba che spazia, diciamo, dall'inizio dell'anno fino adesso, ma anche qualcosa un po' più vecchio. Sentiremo fra poco la versione di Wesh di Where Is My Husband, cioè Ray, nel weekend differente di Radio Peter Pan. Poi ancora un disco molto bello di qualche mese fa di Calvin Harris con i Casibian, cioè Release the Pressure. Sentiremo il VIP proprio di Calvin Harris, quindi il suo mix particolare, segreto. In the mix ora con Ali Selecta e Botteghi Flip con Loco Loco, c'è Gordo nel weekend differente suonato da Thomas

Wars, Matt and Mad Max J Remix. Sentiremo anche Shakira con i Burna Boy, c'è Die Die, versione ufficiale del remix dei Clean Bandit, ma subito Ushel che ha preparato questa bella versione di Manina de Vermelho, MC Manor JP suonato da Thomas

estate 2026 con i mondiali, con Shakira che ha cantato Dai Dai in questa versione ripresa, un po' più veloce e un po' più remixata dai Clean Bandit. Ci piace davvero tanto. Thomas Menegazzi ne ha altre due per questa prima mezz'ora, ma poi rimane in console anche per la prossima, quindi oggi lavoro doppio, paga doppia, Thomas. Tra poco Cato e John con Turn the Lights Off. L'abbiamo suonata tanto, l'abbiamo cantata tanto e ballata anche tanto, ma soprattutto memata tanto questa qua. Nei social hanno ripreso tutti quanti poi il video, no, del meme di qualche anno fa. Turn the Lights Off, sentiremo la versione di Trenum e Rassix. Subito Joel Corry che ha remixato J-Lo con David Guetta, anche questo disco della primavera, diciamo, 2026, che poi è arrivato bello lungo, Save Me Tonight.

0: L'ultima di questa mezz'ora in the mix c'è Thomas Menegazzi, che rimane anche per la prossima. Rimanete anche voi tra poco con Peter Pan Rimastered. Peter Pan. Sport.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Total Fun.
1: Esatto, ogni fine settimana ve le suoniamo differenti, le hit che già conoscete come non le avete mai sentite. In questo caso magari le avete già sentite, perché insomma agosto 2026, poi che vuoi, cominciamo a fare un po' di recuperi, un po' di roba. C'è un movimento che di solito è bello carico, e c'è un movimento, no? Come nell'acqua, le onde si muovono tanto, poi calma piatta nel mese d'agosto. Quindi andiamo a cantare e a ballare quelle che magari avete già sentito. Tipo Another 54 Ultra, fra poco con Talk to You sentiremo il mix di N-Jack. Sentiremo anche Medusa con Don't Wanna Go Home, c'è il remix di Just Run e DJ Icon. Ma subito, disco che è stato remixato in una versione differente per ogni membro differente dei BTS, Suga ha preparato questa melodic techno remix di Swim, suonata da Thomas Menegazzi in The Mix.

È andato molto bene in questa estate 2026 il disco dei Medusa, Don't Wanna Home. Poi è arrivato Weekend, siamo in area di Weekend, ma abbiamo ascoltato, diciamo, la hit precedente. Era il remix di Just Run e DJ Icon, suonato e scelto da Thomas Menegazzi, che ne ha pronte altre tre: Moving to the Sun, Ugel, Immanuel Angel e Ultranate. Tra poco nel mix di Paolo Ortelli sentiremo anche Giacobbi, che ha remixato Partenope, il disco dei produttori italiani Merck & Cremont, con la voce di Serena Brancale e i The Colors. Ma subito altro mix che abbiamo passato tanto, molto bello: Dracula, i Tame Impala, remixati da Aurelius, suonati da Thomas Menegazzi in Peter Parry Mastered.

Piemonte Hit dell'estate 2026 assieme ad Anna con White Girl Wasted e la testa gira di Fred De Palma. Secondo me questa è la top 3, diciamo, di Radio Peter Pan, mettiamola così. Nel weekend differente di Radio Peter Pan, Thomas Menegazia, pronte le ultime due? Sì, anche ad agosto ci siamo e vi suoniamo appunto Anna con White Girl Wasted assieme a Takeover Control di Afrojack nel mix di Rudy J e UB. Ma subito i DJs from Mars che hanno unito un bel po' di roba: John Legend, Kasia, Michael Jackson, Beat It, All of Me.

metto insieme la hit di Anna, White Girl Wasted, con Afrojack, Takeover Control, scelta e mashuppata, anzi mixata in questa puntata dal nostro Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio. La tracklist sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Parry Mastered, e l'appuntamento con l'estate 2026 di Peter Parry Mastered è come sempre per venerdì prox alle 9 della sera. Dai, è tutto, buon weekend, grazie Thomas, buona estate a tutti, ciao.

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Peter Pan.
1: Dal 1996, Funk Phenomena di Armand Van Helden, che per realizzare questo pezzo ha campionato la voce di Redman, un rapper americano, e per la parte musicale invece ha campionato Don't Throw My Love Around di Coolie's Hot Box. Mentre ora, dal 2008, Ian Oliver con la voce di Chantel, e questa è Bucovina.

DJ Bolan con Sugar Is Wither dal 1996 e torna protagonista ancora Armand Van Helden perché ha realizzato lui la versione che avete appena ascoltato su House Gallery, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci fa sentire dal 2000

Full Intention con America, produzione realizzata tra il 1995 e il 1996, basato su un sample di I Love America, canzone storica del 1978 di Patrick Juvé, mentre ora dal 1997 scusa

dal 1997 WhatsApp Daddy degli Scuba, tre produttori italiani, uno dei tre anche DJ Herbie, che è il saluto, si sono divertiti nel 1997 a remixare pezzi storici degli anni 70 come Daddy Cool dei Boney M e Fly Robin Fly dei Silver Convention. Adesso invece dal

0: uscita nel 2020, ma solo nel 2023, grazie alla potenza dei social, soprattutto Instagram e TikTok, ha avuto successo e Ugel ha deciso di realizzare una nuova versione che abbiamo appena ascoltato in qualità di primo remix of the week di questa puntata di House Gallery su Peter Pan con Fuxi e Andrea De Luca. La prima parte è terminata, ma tra poco noi torniamo.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan. Spot. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
1: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: This is my house.
1: House Gallery. The History of House Music.
2: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxi e c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 2005 con Martin Solveig. Everybody.
1: The History of House Music.
3: House Gallery.
1: Music selected by
3: Andrea De Luca
1: and Radio Peter Pan.

Activated, il molto sugo, gruppo di produzione composto da tre amici che saluto, Keller, Tommy B e Sisco, che nel 1997 hanno prodotto questo pezzo. E dello stesso anno è anche il prossimo che arriva, Novi vs Eniac, questa è Superstar.

4 Freemasons, Love's on my mind, con la voce di Amanda Wilson. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Adesso diventiamo un po' più attuali però, perché andiamo al 2016, quando esce This Girl di Kung.

produzione svizzera di due fratelli, i Kohler, che sono spariti per 15 anni per poi tornare nel 2023 con un nuovo singolo. Dalla Svizzera torniamo in Italia al 2012. Non sono fratelli, ma praticamente

0: Killer con Sola dal 2003 ci porta all'ultimo pezzo di questa puntata, ovvero il secondo remix of the week. Mika & Sugar, Let the Sunshine, Purple Disco Machine Remix.
1: House Gallery, House Gallery, House Gallery, House Gallery.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: pas vu ma brosse à dents.
1: Su Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
2: Mr. Alf, touch your soul.
3: Peter Fan. Squat.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi.

0: radio.
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan. Spot. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun, Forever Summer.

Io sono Foxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi. Come sempre, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta di questo appuntamento. Composta da Madonna, I Feel So Free, la versione di Peggy Goo, Green Velvet e Medusa, con La La Land e Calvin Harris e Jazzy con Satisfaction.

0: mejor de todo el mundo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua. Perché?

Il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Funks al microfono, al mixer invece a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso si torna a ballare con Favor di Fisher e Tones and Night, Getaway di Kungs e Boys Noize e Talk to You the Another.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League, Ego in Mykonos, mixata da Siri.

0: segna nella tua notte, nella notte di Peter Pan.
1: Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano.

prima che fosse giorno, tu entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League,
1: Ego in Mykonos, mixata da Siren Brands.

0: mi dice di te? Spegneresti davvero tutto?
1: Stai ascoltando Ego in Mykonos, mixata da Siren.